0: Sono le 2 in punto.
1: Dance Club su Radio Verona. Dance Club.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6 in punto.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci all'8 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata a un'attività fisica che vi permetterà di scaricare le tensioni accumulate. La vostra energia vitale sarà al massimo, rendendovi instancabili. Toro, vi godrete la compagnia di amici fidati in un ambiente rilassante e piacevole. La vostra capacità di apprezzare le piccole cose vi regalerà momenti di vera gioia. Gemelli, sarete brillanti animatori in ogni conversazione, attirando l'interesse di nuove e curiose conoscenze. La vostra allegria sarà la chiave per un sabato indimenticabile. Cancro, cercherete rifugio nella tranquillità della natura o dei vostri ricordi più cari. Questo isolamento rigenerante vi aiuterà a ritrovare una profonda pace interiore. Leone, sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto mondano, sfoggiando un fascino irresistibile. Riceverete complimenti che confermeranno la vostra grande sicurezza personale. Attenti alla gelosia del partner. Vergine, approfitterete del tempo libero per riorganizzare i vostri spazi o pianificare i vostri obiettivi. La sensazione di aver tutto sotto controllo vi darà grande serenità. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e saprete appianare ogni piccolo contrasto con dolcezza. La bellezza dei luoghi che visiterete potrà nutrire il vostro spirito creativo. Scorpione, vivrete emozioni profonde che preferirete esplorare in solitudine o con pochi intimi. Una vostra intuizione si rivelerà esatta, regalandovi una grande soddisfazione. Sagittario, il desiderio di muovervi vi spingerà a organizzare una gita improvvisa o un'escursione con il partner. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato spazio. Capricorno, rifletterete sui vostri successi recenti con un senso di sobrio ma giustificato orgoglio. La stabilità affettiva sarà il pilastro su cui poggia la vostra serenità odierna. Acquario, vi sentirete pronti a sperimentare qualcosa di insolito che rompa la vostra solita routine. La vostra originalità attirerà persone stimolanti e fuori dagli schemi comuni. Pesci, vi lascerete trasportare dalla fantasia, trovando ispirazione in un libro o in un'opera d'arte. La vostra sensibilità saprà cogliere sfumature invisibili agli occhi altrui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Estate, Radio Verona, estate.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Verona.

0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Chi siamo noi?

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Oltre 100 richieste di intervento ai vigili del fuoco dopo il violento nubifragio che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito Verona e soprattutto la Bassa. Una decina di squadre, 54 pompieri e 20 mezzi sono stati impegnati fra tetti scoperchiati, alberi caduti e allagamenti. A Bovolone è intervenuta anche la Protezione Civile. In città, in corso Porta Borsari, parte di un balcone è precipitata sul marciapiede. Nessun ferito, danni anche a Parona, Avesa, Borgonovo e Torricelle. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 8 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È morto uno dei due uomini rimasti gravemente feriti nella rissa scoppiata tra Porta Nuova e Piazza Pradaballe nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Era ricoverato in terapia intensiva al Polo Confortini con una grave frattura alla testa. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, al vaglio anche le immagini delle telecamere cittadine che avrebbero ripreso diverse fasi del pestaggio. La Procura punta ora a ricostruire responsabilità e dinamica dello scontro. Coin resterà a Verona almeno per altri 20 anni. Rinnovato il contratto per il punto vendita di via Cappello, che nei mesi scorsi sembrava destinato alla chiusura. Confermati tutti i circa 40 posti di lavoro. L'azienda investirà inoltre 2 milioni di euro nella riqualificazione della facciata e annuncia l'arrivo di nuovi partner commerciali. Soddisfazione della Filcams CGL, che parla di una crisi risolta.

0: nel migliore dei modi. È pronta la documentazione del nuovo piano di assetto del territorio di Verona, destinato a definire lo sviluppo della città per i prossimi 20 anni. Ora iniziano le verifiche tecniche, poi il passaggio nelle circoscrizioni e in consiglio comunale. Tra gli obiettivi indicati dalla giunta Tommasi: consumo di suolo zero, rigenerazione urbana, nuove politiche per la casa e trasporto pubblico. Traforo delle Torricelle e Medianina restano invece nella cosiddetta strategia secondaria. Si terranno questa mattina alle 10 nella chiesa di San Martino a Peschiera i funerali di Paolo Pederzoli, morto giovedì a 84 anni, considerato tra i massimi esperti italiani nella chirurgia dei tumori del pancreas. Pederzoli aveva diretto la chirurgia pancreatica di Verona dal 1996 al 2012 e contribuito alla nascita dell'Istituto del Pancreas. In queste ore numerosi ricordi di colleghi, allievi ed ex pazienti. La mensa di Via Pallone potrà tornare alla ronda della carità. La giunta comunale ha approvato una concessione di 5 anni con un canone ridotto a circa 3.100 euro l'anno, ma la riapertura non sarà immediata. L'associazione chiede chiarimenti sulle manutenzioni straordinarie e valuta la sostenibilità economica dell'accordo, che potrebbe comportare costi complessivi per almeno 10.000 euro l'anno. Il presidente Sergio Mattarella ha nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Don Carlo Vinco, garante dei diritti dei detenuti del carcere di Montorio e parroco di San Luca Evangelista. Il decreto, firmato il 2 giugno, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il riconoscimento premia il lungo impegno del sacerdote veronese nell'assistenza alle persone fragili, ai detenuti e agli emarginati. Potrebbero aumentare nei prossimi mesi le tariffe dei taxi a Verona, ferme dal 2017. Le associazioni di categoria hanno presentato al comune una proposta di adeguamento dopo una crescita dell'indice dei prezzi del 23,3% in quasi 9 anni. La giunta ha avviato l'iter, ma l'ultima parola spetterà all'autorità di regolazione dei trasporti. Oggi una corsa da Piazza Bra all'aeroporto costa 30 euro fino a 4 persone, 5 in più di notte o nei festivi. A Verona il caffè del bar costa oggi in media 1,25 euro, secondo i dati dell'osservaprezzi del Ministero delle Imprese. Negli ultimi 5 anni l'aumento è stato del più 17,9%, il più contenuto tra i capoluoghi veneti. Nel 2021 una tazzina costava in media 1,06 euro, a Treviso invece il rincaro ha raggiunto il 30% e il prezzo medio è salito ad 1,41 euro. Nuova vita per i giardini tra via Calvi e via Volturno a Borgo Roma, riaperti ieri dopo un intervento di riqualificazione da poco più di 10.000 euro. L'area, in passato segnalata per rischio, degrado e consumo di alcol, sarà chiusa la sera e destinata soprattutto a famiglie e bambini. Installati i primi giochi e vietati fumo e alcol. Il comune annuncia inoltre nuovi interventi per eliminare asfalto e aumentare le superfici permeabili a Santa Lucia e Borgo Milano. Questa era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsione del tempo.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona.
7: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Milano-Venezia, in direzione di Venezia, troviamo lunghi rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera per traffico intenso. Ancora sulla A4 abbiamo nel Vicentino, sempre in direzione di Venezia, una coda di 6 km per un incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, 2 km di colonna per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in carreggiata opposta, dunque verso nord. Abbiamo mezzi pesanti in fila per traffico tra Vipiteno e Brennero. Ancora rallentamenti per traffico intenso tra Verona Nord e Trento Sud, ripetiamo, in carreggiata nord. Non ci sono segnalazioni in città, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Meteo.
0: Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale e forse delle piogge. La temperatura massima raggiunge i 34 gradi, consueta allerta meteo per AFA. Sui litorali cieli poco nuvolosi, salvo nubi sparse al mattino. Per quel che riguarda il lago di Garda, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: Buongiorno, io sono Luca Del Ponte, sono le 7:14 minuti adesso di sabato 8 agosto, questa è Radio Verona Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre potete entrare nella trasmissione con i vostri messaggi anche vocali al 335 60 11 610. E questa mattina partiamo da uno scontro che ormai è diventato apertamente politico e diplomatico, quello cioè tra Italia e Spagna. Da mezzanotte infatti Madrid ha reintrodotto i controlli alle frontiere per che arriva dall'Italia. Questa è la risposta del governo Sanchez alla decisione italiana di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid aveva chiesto a Roma di ritirare il provvedimento entro domani. Palazzo Chigi invece ha risposto che l'Italia non accetta ultimatum e che i controlli invece resteranno almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti all'enclave spagnola in Nord Africa. E così la Spagna ha fatto scattare la reciprocità, controlli da oggi fino al 7 settembre anche per chi arriva dall'Italia nel pieno dell'esodo estivo, con milioni di persone in viaggio tra i due paesi, da Barcellona alle Baleari, da Madrid alla Costa del Sol. Ne parleremo tra poco, perché questa vicenda rischia di diventare un caso europeo molto più serio di quanto sembrasse soltanto pochi giorni fa. Intanto cambia anche l'equilibrio militare in Medio Oriente. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah un patto di difesa reciproca sul modello della NATO. Un attacco contro uno dei tre paesi sarà considerato un attacco contro tutti. Teheran ha già reagito con durezza, mentre resta alta la tensione nello Yemen e sullo stretto di Hormuz. E dall'Iran arrivano indiscrezioni più preoccupanti sulle condizioni della guida suprema Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in condizioni di salute critica. In Ucraina nuova notte di bombardamenti, 3 morti nell'area di Kiev, tra loro anche un bambino, diversi feriti, esplosioni anche a Dnipro. E oggi poi ricorrono i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle. L'8 agosto del 1956 nella miniera di Bois-du-Cazier in Belgio morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 erano italiani. Da quest'anno l'8 agosto viene celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. La premier Meloni in un videomessaggio ha ribadito che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta i lavoratori e utilizza l'immigrazione clandestina come manodopera a basso costo. I sindacati chiedono che Marcinelle resti un monito permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. E intanto l'Italia affronta un altro fine settimana complicato sul fronte del caldo e della mobilità. I temporali di ieri hanno abbassato un po' le temperature al nord, ma sono ancora 19 le città da bollino rosso. Al centro e al sud resta altissimo il rischio incendi e dalla prossima settimana l'anticiclone tornerà a rafforzarsi. Sulle strade invece è weekend da bollino nero, come avete sentito anche le lunghe code che ci sono in A4 Milano-Venezia lo testimoniano. Con l'avvicinarsi del Ferragosto sono previsti circa 25 milioni di veicoli in movimento. E proprio i temporali ci portano a Verona. Dopo i 40 gradi dei giorni scorsi, nella notte tra giovedì e venerdì un violento nubifragio ha colpito soprattutto la bassa veronese. A Bovolone è intervenuta anche la protezione civile. In corso Porta Borsari il distacco di parte di un balcone, fortunatamente senza feriti. Ma la notizia di cronaca più grave arriva da Porta Nuova, perché è morto uno dei due uomini rimasti feriti nella rissa scoppiata nella notte tra il 25 e il 26 luglio tra Porta Nuova e Piazza Pradaval. Indaga la Polizia di Stato, che analizza anche le immagini delle telecamere cittadine. E c'è invece una buona notizia sul fronte del lavoro. Coin resta a Verona, rinnovato per altri 20 anni il contratto del punto vendita di via Cappello. E tra poco parleremo anche di una scoperta che arriva letteralmente dalla fine del mondo. Per la prima volta sono state trovate nanoplastiche nei suoli dell'Antartide. Lo studio internazionale porta anche la firma dell'Università di Verona e ne parleremo con Claudio Zaccone, docente del Dipartimento di Biotecnologie. Prima però rimettiamo in ordine tutti i fatti di questa giornata, perché ce ne sono molti, alcuni pesano parecchio sugli equilibri politici ed europei. Cominceremo tra pochissimo dalla rassegna stampa ragionata di Tempo Reale.
0: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Una piazza vuota e magari anche rovente in questa estate 2026, le 7:27 minuti, 8 secondi di questo sabato 8 agosto su Radio Verona, tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre si comincia la nostra edicola con il giornale L'Arena, i fatti da Verona, il taglio alto che è dedicato a quella che viene definita, così dice il titolo, l'estate dai due volti, dal caldo ai nubifragi, un altro disastro nei campi, bomba d'acqua a Bovolone, nella bassa coltivazioni distrutte. Di spalla urbanistica, mobilità e quartieri, il PAT è pronto, il piano che definirà lo sviluppo urbanistico dei prossimi 20 anni è stato completato dalla giunta Tommasi, consumo di suolo zero, rigenerazione dei quartieri, casa e trasporto pubblico, se ne occupa Chiara Bazzanella, pagina 17. Il centro pagina invece è dedicato al veronese Marco Milani, che è il direttore di produzione del Colossal Odissea di Christopher Nolan. Dalla Val d'Illasi al set di Odissea, la favola di Marco Milani, fotonotizia appunto di un fotogramma del Colossal Odissea con Matt Damon protagonista nei panni di Ulisse. E poi invece andiamo di spalla, pur centrali sull'Arena, va in gita al mare, muore annegato sottomarina un anziano di Colonia Veneta, Cecilia Bosaro, pagina 24. Mentre di sottostante appunto a questa notizia, sempre altra cronaca, in via Cappello, trovato l'accordo, Coin resta a Verona per almeno altri 20 anni, rinnovato il contratto di affitto e l'azienda investirà 2 milioni per riqualificare la facciata, quindi facciata più bella nella bellissima via Cappello. Sempre sull'Arena si parla di sport questa mattina, parla Elisa Pizzini, intervistata, io e Chiara tuffi perfetti e quella bandiera dell'Ella sabor Dovasca che ci ha comunque dato coraggio. Pianura dei Doggi, la spinta di Provincia Imprese per la meta turistica e il progetto per il territorio presentato appunto dalla provincia, così sul giornale L'Arena questa mattina. Tra pochissimo abbiamo anche le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. Nella regione di Kiev tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre tre ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Viabilità.
2: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera. Ancora in A4 nel Vicentino, sempre verso Venezia, coda di 5 km per traffico intenso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Sulla 22 del Brennero, adesso in carreggiata nord, permangono solo rallentamenti per traffico tra Verona Nord e Trento Sud. Non ci sono situazioni critiche sulla viabilità ordinaria. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: la disponibilità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: La nostra bellissima regione, sono le 7:42 minuti di sabato 8 agosto, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Andiamo sul Corriere del Veneto, Venezia e Mestre. Il blackout e la colonna di fumo Gardaland costretta di nuovo, aggiungiamo noi, a fermare le giostre. Un'estate maledetta per il parco divertimenti di Gardaland, dove nel giro di appena 10 giorni si sono verificati ben 2 incendi. Dopo la colonna di fumo alzatasi il 28 luglio a causa del rogo divampato all'interno del villaggio Far West, si è sviluppato ieri un principio di incendio in un'area esterna di proprietà del parco divertimenti, dove è presente una cabina per le centraline elettriche limitrofa ad alcune giostre. La combustione ha mandato letteralmente in tilt spettacoli e attrazioni. Ancora sul Corriere del Veneto si parla di università, tasse e nuovi corsi, atenei a confronto, le università venete da Venezia a Verona passando per Padova, l'offerta si arricchisce, sullo sfondo la competizione per arruolare gli studenti, l'area di esenzione oscilla tra i 25 e i 30.000 euro, la progressione è diversa, tutte le novità e gli indirizzi raccolte appunto in questa edizione locale per orientarsi anche nel mondo dell'università. Ci si orienta anche alla mostra del cinema di Venezia, tutte le info da sapere, Lido, il calendario dei film e i fan attendono gli Oasis che vengono raffigurati qua in questa fotonotizia sul palco dopo la reunion, perché un docufilm celebrerà appunto a Venezia la loro riunificazione. Sempre sul Corriere del Veneto, Cappellari piange e si scusa, ho tradito tutti e pagherò, spero, in Don Patriciello per andare sostanzialmente ai servizi sociali, l'aspirante cronista e il suo finto attentato. Andiamo sul Giornale di Vicenza, Cappellari ammette, ho inventato l'attentato, chiedo scusa a tutti, l'aspirante giornalista di Enego, sentito 2 ore in procura, ha consegnato una lettera, sostanzialmente ha ammesso il proprio errore. Poi ancora sulla Giornale di Vicenza, una notizia che riguarda l'economia, Valbruna intesa con Bolzano per le acciaierie, una concessione di 30 più 30 anni, acciaierie Valbruna e Comune di Bolzano hanno trovato l'intesa, l'impianto che conta 600 lavoratori potrà restare dov'è con una concessione di 30 più 30 anni mantenendo i livelli occupazionali. Andiamo sul Mattino di Padova, sono 11 i morti senza nome, si occupa il Mattino di Padova dei cosiddetti cold case dal 2000 fino ad oggi. Beh, si vede che è estate, evidentemente non ci sono a volte delle notizie tali da poter riempire una prima pagina e appunto viene raccontato che sono molto vari appunto questi casi di morti senza nome, casi irrisolti. Si va dai casi di investimento ai suicidi, anche un omicidio, quindi insomma anche cose che potevano, che avrebbero dovuto essere assolutamente risolte. La ragazza sconosciuta trovata in un laghetto di Presina infilata in un sacco, il caso più recente risale allo scorso anno, il cadavere di un uomo trovato a Chiesanova, creato un registro nazionale per identificarli, quindi staremo a vedere se effettivamente saranno casi che potranno in qualche modo essere riaperti. Tra pochissimo proseguiamo con la nostra edicola.
1: Radio Verona.

0: Noi e David Fuentes con Golden Summer, sono le 7.50, 54 secondi, sabato 8 agosto, mare caldo come le terme, sì, i dati raccolti dalle boe sul litorale veneziano registrano quasi 31 gradi, il biologo Mizzan, mai viste temperature simili in Adriatico, lo troviamo sulla Nuova Venezia questa mattina. E non c'è più differenza sostanzialmente dalle acque termali a quelle dell'Adriatico. L'ennesima ondata di calore che sta colpendo l'Italia senza dare tregua alla colonnina di mercurio rende sempre più difficile trovare il refrigerio tra le onde dell'Adriatico. Anzi, fare il bagno lungo il nostro litorale è quasi come immergersi in una vasca d'acqua calda. Termale, appunto, sono i dati a confermare una sensazione oramai sempre più diffusa. Nel frattempo la Regione del Veneto ha vietato la navigazione nell'ultimo tratto del Brenta perché manca l'acqua. Cresce poi il rischio di nubifragi violenti, chiuso la navigazione l'ultimo tratto del Brenta, appunto a causa del livello del fiume troppo basso. Restiamo sulla Nuova Venezia perché c'è stato un vertice sulla sicurezza, si è deciso che ci sarà una vigilanza a tempo contro lo spaccio e il degrado nel centro storico di Venezia, pattuglie mobili di vigili nelle zone a rischio. Sulla tribuna di Treviso, infine, l'ULS spiava i dipendenti, ma attenzione, è una cosa legale. Allora, nel 2024 la precedente direzione dell'ULS della Marca Trevigiana aveva incaricato per 130.000 euro un'agenzia di investigazioni privata di controllare l'operato del personale nel mirino e le presenze effettive del personale, rispetto degli orari, attività privata con focus su assenteisti e abuso di permessi, gestiti i dati sensibili dei lavoratori. Allora, legale sì, ma fino a un certo punto, quello che è stato scoperto. Leggiamo meglio. Per 12 mesi, da gennaio a dicembre 25, l'ULS 2 ha affidato ad una società privata un servizio investigativo per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, una decisione messa nero su bianco su una delibera del 20 dicembre 2024 sottoscritta dalla precedente direzione strategica. L'investigazione è circoscritta alle infedeltà dei dipendenti, all'accertamento di condotte fraudolente o illecite per l'ente, dall'assenteismo all'abuso di permessi, spiega Patrizia Mangione, dirigente amministrativa. Questo è quanto è quanto emerso dai carteggi dell'ULS 2 della Marca Trevigiana. Tra pochissimo le ultime news locali con lo sport Alessio Facincani e le previsioni meteo di questo sabato 8 agosto.
1: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli preziosi o sfiziosi e orologi di grandi marchi perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ad Ossobuono, tutte in saldo.
9: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
8: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
9: Sport e relax, con stile, in Viale Europa ad Ossobuono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
10: Affrettatevi, ultimi giorni.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Oltre 100 richieste di intervento ai vigili del fuoco dopo il violento nubifragio che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito Verona e soprattutto la Bassa. Una decina di squadre, 54 pompieri e 20 mezzi sono stati impegnati tra tetti scoperchiati, alberi caduti e allagamenti. A Bovolone è intervenuta anche la Protezione Civile. In città, in corso Porta Borsari, parte di un balcone è precipitata sul marciapiede. Nessun ferito, danni anche a Parona, Avesa, Borgo Nuovo e Torricelle. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 8 agosto, buona mattinata dalla redazione. Da Luca Del Ponte. È morto uno dei due uomini rimasti gravemente feriti nella rissa scoppiata tra Porta Nuova e Piazza Pradeval nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Era ricoverato in terapia intensiva al Polo Confortini con una grave frattura alla testa. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. Al vaglio anche le immagini delle telecamere cittadine che avrebbero ripreso diverse fasi del pestaggio. La procura punta ora a ricostruire responsabilità e dinamica dello scontro. Coin resterà a Verona almeno per altri 20 anni. Rinnovato il contratto per il punto vendita di Via Cappello, che nei mesi scorsi sembrava destinato alla chiusura, confermati tutti i circa 40 posti di lavoro. L'azienda investirà inoltre 2 milioni di euro nella riqualificazione della facciata e annuncia l'arrivo di nuovi partner commerciali. Soddisfazione della Filcams CGL, che parla di una crisi risolta nel migliore dei modi. È pronta la documentazione del nuovo piano di assetto del territorio di Verona, destinato a definire lo sviluppo della città per i prossimi 20 anni. Ora iniziano le verifiche tecniche e poi il passaggio nelle circoscrizioni e in consiglio comunale. Tra gli obiettivi indicati dalla giunta Tommasi: consumo di suolo zero, rigenerazione urbana, nuove politiche per la casa e trasporto pubblico. Traforo delle Torricelle e Medianina restano invece nella cosiddetta strategia secondaria. Si terranno questa mattina alle 10 nella chiesa di San Martino a Peschiera i funerali di Paolo Pederzoli, morto giovedì a 84 anni, considerato tra i massimi esperti italiani nella chirurgia dei tumori delle pancreas. Pederzoli aveva diretto la chirurgia pancreatica di Verona dal 1996 al 2012 e contribuito alla nascita dell'Istituto del Pancreas. In queste ore numerosi ricordi di colleghi, allievi ed ex pazienti. La mensa di Via Pallone potrà tornare alla Ronda della Carità. La giunta comunale ha approvato una concessione di 5 anni con un canone ridotto a circa 3.100 euro l'anno, ma la riapertura non sarà immediata. L'associazione chiede chiarimenti sulle manutenzioni straordinarie e valuta la sostenibilità economica dell'accordo, che potrebbe comportare costi complessivi per almeno 10.000 euro l'anno. Il presidente Sergio Mattarella, nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Don Carlo Vinco, garante dei diritti dei detenuti del carcere di Montorio e parroco di San Luca Evangelista. Il decreto, firmato il 2 giugno, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il riconoscimento premia il lungo impegno del

0: sacerdote veronese nell'assistenza alle persone fragili, ai detenuti e agli emarginati. Potrebbero aumentare nei prossimi mesi le tariffe dei taxi a Verona, ferme dal 2017. Le associazioni di categoria hanno presentato al comune una proposta di adeguamento dopo una crescita dell'indice dei prezzi del 23,3% in quasi 9 anni. La giunta ha avviato l'iter, ma l'ultima parola aspetterà l'autorità di regolazione e trasporti. Oggi una corsa da Piazza Bra all'aeroporto costa 30 euro fino a 4 persone, 5 in più di notte oppure nei festivi. Nuova vita per i giardini tra via Calvi e via Volturno a Borgo Roma, riaperti ieri dopo un intervento di riqualificazione da poco più di 10.000 euro. L'area, in passato segnalata per RIS, degrado e consumo di alcol, sarà chiusa la sera e destinata soprattutto a famiglie e bambini. Installati i primi giochi e vietati fumo e alcol, il comune annuncia inoltre nuovi interventi per eliminare asfalto e aumentare le superfici permeabili a Santa Lucia e Borgo Milano. Siamo ora allo sport con Alessio Facincani. Diamo il buongiorno a te.
1: Buongiorno. Verona ieri sconfitto nell'amichevole a porte chiuse contro la Cremonese, squadra di pari categoria. Lo Sporting Center ha deciso una rete di colloquio per i grigiorossi. Intanto si scalda il mercato, potrebbe esserci un possibile ritorno di fiamma per Walid Khedira, l'attaccante marocchino che tanto piace a Sogliano. La trattativa sembrava tramontata per le commissioni eccessive richieste dai rappresentanti del giocatore. Adesso invece Sean Sogliano ha riallacciato i contatti proprio con l'agente di Khedira, Bruno Di Napoli, e quindi vedremo se arriveranno poi tutti gli sviluppi del caso. Intanto, per quanto riguarda la pallavolo, accordo storico di Rana Verona con il marchio sportivo tedesco Adidas, marchio tedesco che vestirà i gialloblu per tutta la prossima stagione. Linea allo studio.
0: Grazie a Alessio Facincani, le previsioni meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Meteo.
0: Infiltrazioni umide raggiungono la nostra regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata salvo qualche addensamento serale. La temperatura massima raggiunge i 34 gradi, consueta allerta meteo per AFA, anche se meno marcata rispetto ai giorni precedenti. Sui litorali giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino, sul lago di Garda nubi sparse alternate schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.
7: Radio Verona Flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci all'8 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata a un'attività fisica che vi permetterà di scaricare le tensioni accumulate. La vostra energia vitale sarà al massimo, rendendovi instancabili. Toro, vi godrete la compagnia di amici fidati in un ambiente rilassante e piacevole. La vostra capacità di apprezzare le piccole cose vi regalerà momenti di vera gioia. Gemelli, sarete brillanti animatori in ogni conversazione, attirando l'interesse di nuove e curiose conoscenze. La vostra allegria sarà la chiave per un sabato indimenticabile. Cancro, cercherete rifugio nella tranquillità della natura dei vostri ricordi più cari. Questo isolamento rigenerante vi aiuterà a ritrovare una profonda pace interiore. Leone, sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto mondano, sfoggiando un fascino irresistibile. Riceverete complimenti che confermeranno la vostra grande sicurezza personale. Attenti alla gelosia del partner. Vergine, approfitterete del tempo libero per riorganizzare i vostri spazi o pianificare i vostri obiettivi. La sensazione di aver tutto sotto controllo vi darà grande serenità. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e saprete appianare ogni piccolo contrasto con dolcezza. La bellezza dei luoghi che visiterete potrà nutrire il vostro spirito creativo. Scorpione, vivrete emozioni profonde che preferirete esplorare in solitudine o con pochi intimi. Una vostra intuizione si rivelerà esatta, regalandovi una grande soddisfazione. Sagittario, il desiderio di muovervi vi spingerà a organizzare una gita improvvisa o un'escursione con il partner. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato spazio. Capricorno, rifletterete sui vostri successi recenti con un senso di sobrio ma giustificato orgoglio. La stabilità affettiva sarà il pilastro su cui poggia la vostra serenità odierna. Acquario, vi sentirete pronti a sperimentare qualcosa di insolito che rompa la vostra solita routine. La vostra originalità attirerà persone stimolanti e fuori dagli schemi comuni. Pesci, vi lascerete trasportare dalla fantasia, trovando ispirazione in un libro o in un'opera d'arte. La vostra sensibilità saprà cogliere sfumature invisibili agli occhi altrui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: Con Francesca Michelin, la sua strega comanda, siamo arrivati alla seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Le 8:18 minuti, 10 secondi adesso di questo sabato 8 agosto. Le nanoplastiche sono arrivate anche in uno dei luoghi più remoti del pianeta, cioè l'Antartide. Per la prima volta uno studio internazionale ne ha documentato la presenza nei suoli delle McMurdo Dry Valleys, i deserti freddi del continente bianco. Alla ricerca ha partecipato anche l'Università di Verona. Ne parliamo questa mattina con Claudio Zaccone, docente del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona e tra gli autori dello studio. Buongiorno professore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito e appunto buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, professor Zaccone, partiamo proprio da questa scoperta. Come ci sono arrivate queste nanoplastiche? Che cosa avete trovato esattamente nel permafrost antartico e quanto vi ha sorpreso trovare queste particelle anche in un ambiente così remoto?
1: Bella domanda. Allora, premettiamo che si tratti appunto di nanoplastiche, cioè di plastiche estremamente piccole, quindi dimensioni mille volte più piccole del millimetro, e come voi sapete sono addirittura le più pericolose, sì, perché possono essere poi oggetto di bioaccumulo e biomagnificazione. Queste plastiche sono arrivate in Antartide possibilmente per grazie a due fenomeni. Il primo è sostanzialmente una produzione in loco e successiva usura. Immaginate voi quante missioni sono state fatte in Antartide e anche, diciamo, un certo turismo di elite. E il secondo, diciamo, meccanismo è sostanzialmente il trasporto a lungo raggio attraverso l'atmosfera.
0: Professore, siccome l'argomento è molto interessante, però io la sento andare e venire con la linea, cerchi un posto dove il telefono prende meglio, così la sentiamo più chiaro.
1: Okay.
0: Ecco, nel frattempo appunto io riassumo anche l'ultima parte di quello che lei ha detto, e cioè il fatto che una parte di queste nanoplastiche non è stata portata lì, diciamo, dal turismo d'élite soltanto, ma una parte di queste ci è arrivata attraverso l'atmosfera, e ho capito bene?
1: Sì, sì, sono delle, praticamente un trasporto di lungo raggio, essendo delle particelle estremamente piccole, praticamente possono essere appunto oggetto di sollevamento e trasporto in atmosfera.
0: Ecco, infatti tra le particelle trovate ci sono plastiche molto comuni e persino i residui legati all'usura degli pneumatici, cioè gli pneumatici che noi usiamo qui a Verona finiscono nell'atmosfera e poi vanno a finire in Antartide.
1: Allora, in quel caso, soprattutto per gli pneumatici, molto probabilmente potrebbe essere, come le dicevo, anche un'attività di ricerca in loco, perché sì, come voi sapete appunto in Antartide ci sono diverse stazioni di ricerca e quindi come alcune erano legate all'usura degli pneumatici, ma avevamo anche polietilene, polistirene, quindi anche plastiche, come diceva lei, molto più comuni.
0: Sì, e c'è poi anche un aspetto legato al cambiamento climatico, cioè queste particelle sono state trovate anche negli strati più profondi del permafrost, quindi con il progressivo scioglimento dei suoli antartici, che cosa potrebbe accadere alle nanoplastiche che si sono accumulate e quali conseguenze potrebbero esserci per un ecosistema così fragile?
1: Allora, questo a mio parere è la preoccupazione maggiore, perché appunto il permafrost, come dice la parola stessa, è un suolo perennemente ghiacciato, per cui queste particelle teoricamente, se il permafrost rimanesse perennemente ghiacciato, non sarebbero oggetto di mobilità. Il problema è che col cambiamento climatico si ha il cosiddetto scioglimento del permafrost e quindi queste particelle potrebbero migrare lungo il profilo del suolo, finire addirittura all'interno di ecosistemi acquatici e quindi contaminare, diciamo, ulteriormente questo ecosistema così fragile.
0: Ecco, professore, senta, insomma, ci vorrebbe una moratoria anche sulla plastica, a questo punto viene da pensare, però è molto difficile raggiungere un sistema tale di contenimento della plastica che possa impedire il proseguimento del disgregamento della plastica nell'ambiente, e quindi, insomma, quali possono essere, diciamo, le azioni che possono essere messe in atto per evitare questo progressivo degrado della plastica?
1: Allora, assolutamente la riduzione dei polimeri plastici sarebbe auspicabile, anche se molto complicato, però io direi anche una corretta gestione delle plastiche stesse, ovvero processi di smaltimento adeguati e sicuramente anche una maggiore consapevolezza di noi tutti appunto nel gestirle in maniera corretta.
0: Certo, abbiamo parlato con Claudio Zaccone, docente del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona, tra gli autori di questo studio che ha documentato l'arrivo delle microplastiche in uno dei luoghi più remoti del pianeta. Professor Zaccone, le auguriamo una buona giornata e una buona estate, la ringraziamo di essere stata con noi.
1: Buona giornata a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Questa è Radio Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Madrid risponde a Roma, impone i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni anche a Dnipro. La guerra in Iran, Stati Uniti fiduciosi, ci aspettiamo un accordo a breve su Hormuz. Un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman, volti alla riapertura completa dello stretto. E secondo la CNN, il capo degli Stati Maggiori Congiunti americani cerca una via d'uscita dalla guerra. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali di ieri al nord scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre mezzo paese lotta contro la siccità. Tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Le previsioni per oggi, sabato 8 agosto, vedono infiltrazioni umide raggiungere la nostra regione, determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico oggi a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sui litorali giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago di Garda nubi sparse alternate a schiarite per tutto il giorno, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

In questo sabato di partenza, sabato 8 agosto, diamo subito un'occhiata a qualche titolo di giornale su Radio Verona a tempo reale. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Corriere della Sera, Italia e Spagna, ora è scontro totale, il rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum per il ripristino di Schengen, i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco, l'out di Roma a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. Su Repubblica, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma no a ultimatum e Madrid reagisce, controlli per i viaggiatori italiani in arrivo. La Stampa, la corrida Spagna-Italia, il caso migranti infiamma i rapporti tra i due governi, ora Roma teme per i turisti, Libero, Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere, nei nostri aeroporti bloccati però 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. Il Fatto Quotidiano, riaprite le frontiere, rissa tra Meloni e Sanchez senza un solo migrante, questo il Fatto Quotidiano. Allora amici, l'Italia, io ho la sensazione che si sia cacciata in un cul-de-sac e il problema adesso è capire come pensa di uscirne. Parliamo naturalmente appunto di questa decisione del governo di ripristinare i controlli per chi arriva dalla Spagna, sospendendo di fatto la libera circolazione garantita da Schengen. Una misura che alla prova dei fatti appare sempre più difficile da giustificare, inutile, sproporzionata e persino dannosa. Inutile innanzitutto perché l'emergenza di Ceuta che l'aveva motivata si è drasticamente ridimensionata, la grande maggioranza dei migranti entrati nell'enclave spagnola è già tornata in Marocco e soprattutto c'è un particolare che in questa storia sembra essere stato dimenticato, cioè Ceuta è in Africa, chi entra a Ceuta non entra automaticamente nella Spagna continentale e non può tranquillamente proseguire il viaggio verso Francia e Italia, perché per passare dall'enclave alla penisola iberica esistono già controlli spagnoli sui collegamenti marittimi e aerei. Il governo italiano però obietta, dice attenzione perché circolano sui social appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa intorno a Ferragosto, questa paura è confermata anche dagli stessi 007 spagnoli in effetti. Però la Spagna ha già rafforzato massicciamente il dispositivo di sicurezza Ceuta ed è perfettamente in grado di presidiare la propria frontiera esterna e comunque un allarme su ciò che potrebbe accadere il 15 agosto non spiega perché oggi si debba mettere in discussione la libera circolazione tra Italia e Spagna, anche perché le regole europee sono abbastanza chiare. Ripristinare i controlli alle frontiere interne di Schengen deve essere una misura eccezionale, necessaria e proporzionata. Deve essere l'ultima risorsa, non la prima. E allora la domanda è semplicissima: dov'è oggi questa minaccia così grave per la sicurezza italiana? E poi c'è il secondo punto, e cioè quello della sproporzione politica. È difficile non vedere in questa esibizione muscolare anche un messaggio destinato alla politica interna. Mostrarsi durissimi sull'immigrazione mentre alla destra del governo la concorrenza vannacciana cerca spazio e consensi. Però c'è un problema, perché quando si usano le frontiere europee per fare politica interna, le conseguenze poi le pagano quelli che attraversano davvero quelle frontiere. Ed eccoci infatti al terzo punto, una misura non soltanto discutibile ma dannosa. Agosto, milioni di europei in viaggio, italiani che vanno in Spagna, spagnoli che vengono in Italia, persone che non c'entrano assolutamente nulla con Ceuta, con il Marocco oppure con l'immigrazione clandestina. È proprio nel momento dell'anno nel quale avremo bisogno, semmai, della massima fluidità negli spostamenti, noi rimettiamo controlli tra due paesi dell'Unione Europea. E qui, cari amici, si arriva al capolavoro, perché fino a ieri dicevamo, adesso il governo italiano che cosa fa? Ritira i controlli e ammette nei fatti di essersi infilato in un vicolo cieco, oppure insiste e rischia che la Spagna faccia esattamente la stessa cosa con noi. Bene, da questa notte non è più soltanto un'ipotesi, la Spagna ha aspettato che l'Italia facesse autonomamente un passo indietro. Quel passo indietro non è arrivato, anzi Roma ha risposto che non accetta ultimatum e che i controlli resteranno almeno fino al 15 agosto e Madrid a quel punto ha fatto scattare la reciprocità. Da mezzanotte sono sottoposti a controlli anche i viaggiatori che arrivano in Spagna dall'Italia. Pensate per un momento a che cosa significa farlo l'8 di agosto. Pensate al traffico turistico tra Italia e Spagna in queste settimane, Barcellona, Madrid, Ibiza, Formentera, le Baleari, la Costa del Sol,
voli, traghetti, famiglie in partenza, ragazzi che vanno in vacanza, turisti, tutta gente che con Ceuta, come dicevamo appunto, non c'entra assolutamente niente. Ed eccoci dunque al risultato. Per fronteggiare un'emergenza migratoria avvenuta in un'enclave spagnola in Nord Africa, abbiamo cominciato mettendo controlli a chi dalla Spagna arriva in Italia. E da questa notte abbiamo ottenuto anche il contrario. Controlli, cioè, per chi dall'Italia va in Spagna. Uno a uno, solo che questa non è una partita di calcio. E adesso il cul-de-sac è persino peggiore. Perché Roma non deve più decidere come evitare la ritorsione spagnola, la ritorsione è arrivata. Adesso deve capire come uscire da una situazione nella quale due grandi paesi dell'Unione Europea hanno rimesso reciprocamente controlli sui propri collegamenti nel pieno dell'esodo turistico di agosto. E tutto questo per Ceuta. Complimenti!

0: Dalle Baleari alle coste salentine con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni questa mattina. Intanto buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi anche se sei in ferie.
1: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
0: Allora, perché ovviamente l'abbiamo chiamato il nostro previsore? Perché dobbiamo capire come sarà questo nostro weekend, poi per chi è già in ferie, weekend o no, conta quello che conta, però anche come ci orienteremo per la prossima settimana. A te la parola, caro Alessandro.
1: Ma torna l'anticiclone africano, purtroppo non ci sono da questo punto di vista novità, quindi ancora tanto caldo e direi almeno fino a domenica 16 di agosto, fino ad allora i modelli arrivano con una certa tranquillità a definire caldissima anche la prossima settimana. Più o meno a partire da lunedì, martedì torneremo alle temperature che abbiamo registrato nei giorni scorsi, forse un grado in meno, ma voglio dire, registrare 37 gradi al posto di 38-39 cambierà poco. Intanto il tempo guarisce da un veloce rapido peggioramento, anche questa notte qualche temporalino sparso ho visto in giro per il nord-est, veronese, vicentino, padovano, bresciano, qualche rovescio è riuscito a cadere, in realtà poca cosa. Oggi il tempo migliora rapidamente, è previsto sole durante la giornata. Nel pomeriggio qualche nuvola in più perché c'è ancora aria un po' instabile in quota, c'è molta umidità nei bassi strati, evaporazione, quindi aspettiamoci delle nubi nel pomeriggio, temperature che però sono più basse rispetto ai giorni scorsi. Già ieri la massima non è più arrivata a 38-39, è rimasta sui 36, oggi direi 33-34, quindi una giornata migliore, ho visto le temperature in giro per la provincia, c'è un po' meno caldo. Domani il tempo torna stabile, domani una giornata di sole pieno con temperature che tornano a risalire senza portarsi su valori estremi, domani saremo sui 34-35 gradi, poi ahimè da lunedì si ripristina un po' in tutte le quote l'alta pressione africana, quindi torniamo sui 36-37 e saranno queste le temperature che ci accompagneranno per tutta la settimana, che sarà stabile, sempre soleggiata, molto calda nel pomeriggio, almeno fino a sabato 15, Ferragosto compreso. Sì. Non ci saranno novità. Vedo però che anche fino al 20 di agosto le cose non cambiano, nel senso che purtroppo l'alta pressione io credo ce la porteremo a questo punto fino a fine mese. Non vedo nessuna capacità da parte dell'Oceano Atlantico di organizzare perturbazioni in grado di abbattere questo muro caldo tropicale che si è arroccato ormai sull'Europa mediterranea.
0: Tra l'altro, appunto, leggevo questa mattina appunto sui quotidiani veneziani che la temperatura del mare Adriatico ha raggiunto i 31 gradi con conseguenze
1: capire dove sono dislocati i termometri. Sì. La temperatura del mare ufficiale si misura sempre all'alba, un metro sotto il livello, ad almeno 8 metri dalla costa. Ufficialmente l'Adriatico non ha superato i 30 gradi, siamo sui 28-29, temo però che le acque del mare, lo ricordiamo, sono sempre più calde a fine agosto, primi di settembre, piuttosto che a luglio, perché accumulano molto più lentamente rispetto al suolo. Temo però che a 30 gradi vedremo come sono già del resto arrivati sul Ionio, sul Tirreno meridionale, lì abbiamo anche 31-32 gradi. E purtroppo tutta questa energia, tutto questo calore, credo che in autunno ci darà dei problemi, perché mari troppo caldi con l'aria fredda che arriva da nord.
0: Sì. Ci potrà restituire sicuramente qualche nubifragio, eccetera. Grazie Alessandro Azzoni di essere stato con noi. Ti auguriamo una buona estate e un buon proseguimento di vacanza.
1: Grazie anche a voi.
0: Questa è Radio Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guardia. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
7: Radio Verona, tempo reale.

0: È tempo reale che torna lunedì mattina alle 7, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, ora le ultime news locali e poi Nadia De Nicolo.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
0: Bentornati e ben trovate. Oltre 100 richieste di intervento ai vigili del fuoco dopo il violento nubifragio che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito Verona e soprattutto la Bassa. Una decina di squadre, 54 pompieri e 20 mezzi sono stati impegnati fra tetti scoperchiati, alberi caduti e allagamenti. A Bovolone è intervenuta anche la Protezione Civile. In città, in corso Porta Borsari, parte di un balcone è precipitata sul marciapiede. Nessun ferito, danni anche a Parona, Avesa, Borgo Nuovo e Torricelle. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Sabato 8 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È morto uno dei due uomini rimasti gravemente feriti nella rissa scoppiata tra Porta Nuova e Piazza Pradavalla nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Era ricoverato in terapia intensiva al Polo Confortini con una grave frattura alla testa. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, al vaglio anche le immagini delle telecamere cittadine che avrebbero ripreso diverse fasi del pestaggio. La procura punta ora a ricostruire responsabilità e dinamica dello scontro. Queen resterà a Verona almeno per altri 20 anni. Rinnovato il contratto per il punto vendita di via Cappello, che nei mesi scorsi sembrava destinato alla chiusura. Confermati tutti i circa 40 posti di lavoro, l'azienda investirà inoltre 2 milioni di euro nella riqualificazione della facciata e annuncia l'arrivo di nuovi partner commerciali. Soddisfazione dalla Filcams CGL, che parla di una crisi risolta nel migliore dei modi. È pronta la documentazione del nuovo piano di assetto del territorio di Verona, destinato a definire lo sviluppo della città per i prossimi 20 anni. Ora iniziano le verifiche tecniche, poi il passaggio nelle circoscrizioni e in consiglio comunale. Tra gli obiettivi indicati dalla giunta Tommasi: consumo di suolo zero, rigenerazione urbana, nuove politiche per la casa e trasporto pubblico, traforo delle Torricelle e Medianina restano invece nella cosiddetta strategia secondaria. La sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri ospiti è la nostra massima priorità, così Gardaland in un comunicato stampa all'indomani dell'incendio che si è verificato, precisa Gardaland, al di fuori dell'area aperta al pubblico. E viene precisato che il personale dei vigili del fuoco e il personale interno è intervenuto tempestivamente per gestire il principio di incendio. Il parco rimane aperto al pubblico, così la direzione di Gardaland. La messa di via Pallone potrà tornare alla Ronda della Carità. La giunta comunale ha approvato una concessione di 5 anni con un canone ridotto a circa 3.100 euro l'anno, ma la riapertura non sarà immediata. L'associazione chiede chiarimenti sulle manutenzioni straordinarie e valuta la sostenibilità economica dell'accordo, che potrebbe comportare costi complessivi per almeno 10.000 euro l'anno. E potrebbero invece aumentare nei prossimi mesi le tariffe dei taxi a Verona, ferme dal 2017. Le associazioni di categoria hanno presentato al comune una proposta di adeguamento dopo una crescita dell'indice dei prezzi del 23,3% in quasi 9 anni. La giunta ha avviato l'iter, ma l'ultima parola spetterà all'autorità di regolazione dei trasporti. Oggi una corsa da Piazza Bra all'aeroporto costa 30 euro fino a 4 persone, 5 in più di notte o nei festivi. Nuova vita per i giardini tra via Calvi e via Volturno a Borgo Roma, riaperti ieri dopo un intervento di riqualificazione sanzione da poco più di 10.000 euro. L'area in passato segnalata per risse, degrado e consumo di alcol sarà chiusa la sera e destinata soprattutto a famiglie e bambini. Installati i primi giochi e vietati fumo e alcol, il comune annuncia inoltre nuovi interventi per eliminare l'asfalto.

0: asfalto e aumentare le superfici permeabili a Santa Lucia e Borgo Milano. È tutto, adesso il traffico.
1: Viabilità.
0: Al momento si complica la situazione sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia, permangono lunghi rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera, più avanti sempre verso Venezia si rallenta per traffico intenso anche tra Grisignano e Padova Est, nonché troviamo poi una coda in direzione di Venezia tra Padova Est e il bivio con la A57 ancora, e qui andiamo nel veneziano sulla tangenziale di Mestre in direzione sempre di Trieste, coda per traffico intenso tra il Terraglio e bivio A57 A27, sulla 22 del Brennero in carreggiata nord permangono rallentamenti con file per traffico intenso tra Verona Nord e Egna Ora. Non ci sono segnalazioni per quel che riguarda la viabilità ordinaria, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci all'8 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata a un'attività fisica che vi permetterà di scaricare le tensioni accumulate. La vostra energia vitale sarà al massimo, rendendovi instancabili. Toro, vi godrete la compagnia di amici fidati in un ambiente rilassante e piacevole. La vostra capacità di apprezzare le piccole cose vi regalerà momenti di vera gioia. Gemelli, sarete brillanti animatori in ogni conversazione, attirando l'interesse di nuove e curiose conoscenze. La vostra allegria sarà la chiave per un sabato indimenticabile. Cancro, cercherete rifugio nella tranquillità della natura o dei vostri ricordi più cari. Questo isolamento rigenerante vi aiuterà a ritrovare una profonda pace interiore. Leone, sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto mondano, sfoggiando un fascino irresistibile. Riceverete complimenti che confermeranno la vostra grande sicurezza personale. Attenti alla gelosia del partner. Vergine, approfitterete del tempo libero per riorganizzare i vostri spazi o pianificare i vostri obiettivi. La sensazione di aver tutto sotto controllo vi darà grande serenità. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e saprete appianare ogni piccolo contrasto con dolcezza. La bellezza dei luoghi che visiterete potrà nutrire il vostro spirito creativo. Scorpione, vivrete emozioni profonde che preferirete esplorare in solitudine o con pochi intimi. Una vostra intuizione si rivelerà esatta, regalandovi una grande soddisfazione. Sagittario, il desiderio di muovervi vi spingerà a organizzare una gita improvvisa o un'escursione con il partner. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato spazio. Capricorno, rifletterete sui vostri successi recenti con un senso di sobrio ma giustificato orgoglio. La stabilità affettiva sarà il pilastro su cui poggia la vostra serenità odierna. Acquario, vi sentirete pronti a sperimentare qualcosa di insolito che rompa la vostra solita routine. La vostra originalità attirerà persone stimolanti e fuori dagli schemi comuni. Pesci, vi lascerete trasportare dalla fantasia, trovando ispirazione in un libro o in un'opera d'arte. La vostra sensibilità saprà cogliere sfumature invisibili agli occhi altrui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Ed è un altro flashback ad aprire la prima ora di vivere insieme del nostro sabato mattina. Buongiorno, bentrovati, buon weekend. Siete con Nadia De Nicolò insieme per tutta la mattinata fino alle 13.

0: Siete di partenza, state per raggiungere la vostra location scelta per le vacanze estive in tantissime in questo weekend. State invece tornando a casa, state tornando nel nostro territorio. No, assolutamente, niente vacanze, a casa tranquilli, oppure state lavorando, qualsiasi cosa voi stiate facendo, buon weekend, buon sabato mattina, siete con Nadia De Nicolò. Insieme per tutta la mattinata e come ogni sabato mattina, curioseremo tra i tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Nel nostro territorio, sulla sponda veronese del lago di Garda, in città, sulle nostre montagne. Subito vi ricordo il 335 60 11 610, questo è il numero WhatsApp, e se volete scriverci, interagire con noi, farci compagnia, io la faccio a voi, per l'appunto, con i tanti eventi che possiamo vivere in questo weekend sul nostro territorio. Siete in partenza, come dicevo poc'anzi, bene, potete portarci con voi, ovviamente se lo volete, basta scaricare l'app Radio Verona. Vi ricordo anche il sito internet radioverona.it e le pagine social Instagram e Facebook.
1: Tacata! Tu sabes che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamma

torniamo in redazione per aggiornarci su tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Poi cominciamo il nostro viaggio tra i tanti eventi da vivere a Verona in provincia.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. 262 minatori morti, di cui 136 italiani, è il bilancio di uno dei più gravi incidenti minerari di sempre, passato alla storia come la tragedia di Marcinelle. L'8 agosto diventa giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La crisi migratoria a Ceuta si trasforma in uno scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Madrid impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. I controlli dureranno fino al 7 settembre. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre quattro ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk, esplosioni anche a Dnipro. Si celebrano oggi a Pavana i funerali di Francesco Guccini, il cantautore è morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma nella frazione di San Buca Pistoiese, dove il maestro viveva, in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Nelle scorse ore intanto è proseguito il commosso ricordo di chi lo ha amato. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita il passo più rapido è quello del Trentino-Alto Adige, più 1,5%. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione. A Reggio Calabria economia ferma e aumenti record, più 4,3%. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Verona, Radio Verona. Compile

questo weekend, cosa fare questo fine settimana a Verona in provincia? Beh, tornano Lago di Garden Love, torna anche la festa grande di Santa Viola e poi tanta musica live un po' ovunque, tantissime sagre nel nostro territorio. Ma incominciamo a parlare proprio del Lago di Garda. Torna la kermesse Lago di Garden Love and Friends, torna da questo weekend fino al 16 di agosto, rassegna che coinvolge 11 comuni del Lago di Garda e alcuni dei borghi più affascinanti di tutto il Veneto, con un cartellone davvero ricchissimo di appuntamenti. I comuni sono davvero tanti, in tantissimi hanno aderito quest'anno e il romanticismo torna proprio protagonista dell'estate con questa bella kermesse da vivere a partire da quest'oggi. Stavo dicendo 11 comuni e tutti quanti pronti ad emozionarci. A Torri del Benaco, non solo, anche a Garda c'è questa bellissima possibilità. Lazzise, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Soave, Sirmione, Montagnana e Rosolina Mare. Questi i comuni protagonisti della kermesse, dove ci sono tantissimi eventi da vivere, tra poco ne parliamo.

Lago di Garda in Love edizione 2026 che torna a partire da quest'oggi e continuerà per tantissimi giorni fino al 16 di agosto. Torri del Benaco propone un programma che fonde spettacolo e intrattenimento. Nella località di Albisano ci sarà Volpara Rock, delle serate di musica dal vivo con tante tribute band. A Garda c'è uno dei programmi più articolati dell'intera manifestazione. Oggi si inaugura l'esposizione Artisti di Garda Arte, dedicata ai pittori locali. Domani è una giornata dedicata alle famiglie con il Palio dei Bambini, colori di Contrada. All'Azise la manifestazione fa parte di una stagione già ricchissima di eventi e ci sono tantissime opportunità, tra le quali ricordiamo l'11 agosto in centro storico e anche lungo Lago Marconi saranno proprio la location attraversata dalla suggestiva Meraviglia dei Cigni, uno spettacolo itinerante su trampoli con eleganti figure ispirate ai cigni. Il 12 agosto al Porto Vecchio ci sarà la Mythos Pop Symphony Orchestra che proporrà celebri colonne sonore e grandi pagine della musica classica. A Brinzone sul Garda oggi saliranno sul palco gli artisti della Fondazione Arena. Domani sarà la volta di Paola Turci. A San Zeno di Montagna dal 13 agosto giornata all'insegna della musica, artigianato e gastronomia. E anche a Valeggio sul Mincio c'è questa bellissima kermesse. Mercoledì 13 agosto il cortile del Teatro Smeraldo ospiterà un cinema all'aperto con diverse proiezioni. Il 15 e 16 agosto poi ci sarà un percorso dedicato alla natura e alla contemplazione con possibilità di aperitivo da vivere tutti quanti insieme. La rassegna Valeggio sul Mincio proseguirà il 17 agosto con Stelle della Lirica al Parco Giardino Sigurtà. Anche Castelnuovo del Garda è protagonista della kermesse. La giornata finale sarà dedicata al lago. Domenica 16 agosto il Lido di Campanello ospiterà Lido in Love. A Soave è coinvolto anche il borgo bellissimo murato di Soave. Fino al 6 settembre la chiesa di Santa Maria dei Padri Domenicani ospiterà la mostra Croci Incomplete. A completare il cartellone di Lago di Garda in Love and Friends saranno anche i tre comuni ospiti dell'edizione 2026, ovvero Sirmione, Montagnana e Rosolina Mare.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
10: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.

0: sabato mattina all'insegna delle tante possibilità, a noi donate dal nostro territorio tantissime feste, sagre, anche questo weekend, anche questo fine settimana, e ovviamente continuiamo a parlare insieme per tutta la mattinata fino alle 13. Siete con me, sono Nadia De Nicolò, ancora buone vacanze a tutti coloro che stanno per partire o sono in viaggio, buon rientro a tutti coloro invece che stanno rientrando. E in arrivo un altro ampio spazio informativo locale. Torniamo insieme in redazione, scopriamo cosa sta accadendo a Verona e in provincia. Arriva l'informazione di Radio Verona.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni Aperent

0: per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È sabato 8 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sono iniziati in questi minuti nella chiesa di San Martino a Peschiera i funerali di Paolo Pederzoli, morto giovedì a 84 anni, considerato tra i massimi esperti italiani nella chirurgia dei tumori del pancreas. Pederzoli aveva diretto la chirurgia pancreatica di Verona dal 1996 al 2012 e contribuito alla nascita dell'Istituto del Pancreas. In queste ore numerosi ricordi di colleghi, allievi ed ex pazienti. Legambiente Veneto contro il possibile rinvio dello stop ai diesel Euro 5 previsto da ottobre a Verona, Padova, Vicenza e Venezia nei giorni di allerta smog. Il presidente Luigi Lazzaro definisce in un comunicato un errore la scelta annunciata dalla regione e chiede al consiglio di respingerla. Servono misure immediate, sostiene, per migliorare la qualità dell'aria. All'indomani dell'incendio divampato a Gardaland, la direzione precisa che il parco resta aperto e che nessuno è rimasto ferito. Le fiamme, sviluppate da un generatore attivato dopo un guasto alla rete elettrica, hanno interessato un'area esterna a quella aperta al pubblico. L'incendio è stato rapidamente circoscritto, temporanee variazioni per attrazioni e servizi. Uffici comunali senza aria condizionata e temperature fino a 35 gradi in via Bertoni a Verona. La denuncia arriva dal deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani, secondo cui il problema si trascina da 2 anni. In un comunicato Padovani chiede al comune un intervento immediato e una soluzione definitiva. Polemica sui nuovi costi per la gestione degli impianti sportivi comunali di Verona. La giunta aumenta i contributi destinati alle società guida per pulizie e piccole manutenzioni con quasi 480.000 euro complessivi, ma l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi contesta che gli aumenti ricadranno sulle società utilizzatrici, denunciando rincari fino al 55%. Via libera all'allargamento e alla messa in sicurezza di via Sasse nella zona di Ca del Bue. La giunta comunale ha approvato il progetto da 975.000 euro interamente finanziato da Progeco Ambiente. Previsti carreggiata più larga, nuovi marciapiedi, protezioni lungo i fossati e il completamento dell'illuminazione pubblica. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
1: Meteo. Le previsioni per oggi, sabato 8 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico a Verona oggi ci attende una giornata con cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento serale. Temperatura massima fino a 34 gradi, ancora allerta meteo prevista per AFA. Sui litorali nubi sparse, alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sul lago di Garda, nubi sparse, alternate a schiarite per tutto il giorno.
0: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Sono le canzoni che ci sbloccano un ricordo, i nostri salti nel passato, i nostri flashback. Ancora buon sabato e buon fine settimana. Siete con Nadia.
0: Radio Verona.
2: I can say what I'm feeling if I don't know how to move.

Il sabato mattina dedicato alle tante possibilità a noi offerte dal nostro territorio. Oggi, domani e anche lunedì a Pescantina c'è l'antica Sagra di San Lorenzo, 90esima edizione dell'antica Sagra di San Lorenzo, un appuntamento storico. E l'evento animerà il centro del paese con un programma davvero ricco di iniziative gratuite dedicate a musica, cultura, gastronomia, intrattenimento. Ogni sera un appuntamento speciale. Oltre agli spettacoli musicali, la Sagra offrirà un calendario vario di attività diffuse nelle principali vie e piazze del paese. Ovviamente tanta attenzione alla gastronomia con tantissime opportunità. Musica, gastronomia, non solo. La grande conclusione amatissima sull'Adige con i fuochi d'artificio. Quindi si continua fino a lunedì. Pescantina ci fa vivere la 90esima edizione dell'antica Sagra di San Lorenzo.

0: calore.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Notti magiche a campo, dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto, Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto, Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto, Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo, prevendita biglietti su Ticket One.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

Valpolicella, dopo Pescantina andiamo a Bure fino al 17 agosto, anche questo weekend. A Bure, frazione di San Pietro in Cariano, c'è la Sagra dell'Anguria e la Festa dell'Assunta. Per tantissimi giorni quindi il paese si trasforma in un vivace luogo di incontro, coinvolgendo tutti quanti con un ricco programma che fonde ottima gastronomia, tanta musica e tante iniziative legate alla tradizione locale. A partire da questo weekend, ogni sera la possibilità di vivere tanta musica. Questa sera orchestra e anche domani, anche lunedì, martedì ballo latinoamericano, poi ancora orchestra mercoledì, giovedì serata rock, venerdì musica anni 80, 90, 2000, e il prossimo weekend vedrà un sabato con tantissimi successi nazionali e internazionali. Domenica e lunedì, ultimi due giorni della Sagra dell'Anguria, ancora a suon di orchestra a Bure in provincia di Verona. Noi tra poco torniamo in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che riguardano non solo l'Italia ma anche il mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario. L'8 agosto 1956 persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani. E lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna infatti ad attenuarsi. A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Sanchez ha imposto controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk e esplosioni anche a Dnipro. Il tifone Delfino ha colpito la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, causando il ferimento di 5 persone e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a 14.000 edifici. La Cina ha deciso di chiudere i porti e le rotte dei traghetti in vista dell'arrivo previsto della tempesta sulla propria costa orientale. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia grazie ai temporali di ieri al nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. Allerta gialla per il maltempo oggi su varie zone di Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

questo fine settimana, il sabato mattina di Radio Verona, dedicato ai tanti, tantissimi eventi da vivere nel nostro territorio. E anche questo weekend è un weekend ricchissimo di possibilità. Oggi il Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio aprirà eccezionalmente le sue torri al pubblico per una serata dedicata all'osservazione del cielo, impreziosita da musica live, dal musica dal vivo e da un brindisi finale. L'appuntamento si intitola Il Borgo dei Desideri e avrà inizio alle ore 21. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia, e in arrivo l'informazione locale.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Addosso Buono, tutte in saldo.
5: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
4: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
5: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Affrettatevi, ultimi giorni.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: in redazione, quali sono le ultime notizie che riguardano la città di Verona? Che cosa sta accadendo in provincia, nella nostra regione? Lo scopriamo insieme. Arriva l'informazione locale di Radio Verona.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e

0: quella di un'origine accidentale. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È sabato 8 agosto, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Danni pesanti all'agricoltura del basso veronese dopo il violento temporale della notte tra giovedì e venerdì, il secondo in meno di 20 giorni. Secondo Condifesa a Verona, le zone più colpite sono Bovolone, Salizzole, Conca Marise, Cerea, dove sono caduti fino a 200 litri d'acqua per metro quadrato in due ore, a rischio soprattutto tabacco, pomodoro e mais. Il caro carburanti rischia di costare ai veneti 106 milioni di euro in più ogni mese, oltre 1 miliardo e 270 milioni dell'intero 2026, è la stima della CGA di Mestre. Sentiamo Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA.
2: In Veneto il caro carburante ci costerà quest'anno 106 milioni di euro in più. La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile, ci mancherebbe. Ma prima di ricorrere a nuovo debito, c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche per solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburanti e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze.
0: Via libera al restauro della Sala della Musica e del cortile di Casa Boggian a Verona. La Giunta ha approvato l'accordo con la soprintendenza che seguirà progettazione e lavori. L'intervento, finanziato interamente dal Ministero della Cultura con oltre 715.000 euro, consentirà il recupero dell'immobile utilizzato dal conservatorio dall'Abaco. Due nuove concessioni commerciali sotto la loggia del Mangano in Corte Sgarzerie, recentemente riaperta dopo i lavori di consolidamento. La Giunta autorizza fino a fine ottobre la loggia Verona e via Fama Verona, che si aggiungono alle due attività di ristorazione già presenti. Gli spazi saranno utilizzati nel rispetto dei vincoli della soprintendenza. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

questo fine settimana. L'estate a Pai di Sopra, suggestiva frazione di Torri del Benaco, si anima con un nuovissimo imperdibile appuntamento all'insegna della convivialità e della musica. Infatti questa sera presso il campo sportivo polivalente c'è la festa dell'ospite, una manifestazione capace di unire residenti e visitatori per una serata con tanto spettacolo, musica e divertimento. Torna anche la festa Grande Santa Viola, torna e continuerà fino al 16 agosto. Tra poco insieme ne parliamo.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

torna uno degli eventi più attesi dell'estate in collina a Verona. Torna e continua fino al 16 agosto, già da questo weekend. È la festa, quella grande Santa Viola. Il Monte Santa Viola ad Azzago di Grezzana ospiterà questa grande festa, una manifestazione che si distingue per un ricchissimo programma e che unisce spettacoli dal vivo, tradizioni popolari, appuntamenti religiosi, sport e ovviamente ottima cucina. Questa sera c'è la festa insuperabile dedicata all'accoglienza e all'inclusione, che si affiancherà alla giornata dell'alpino caratterizzata dalla sfilata. La serata proseguirà con la baby dance. Domani toccherà alla tradizionale giornata dell'agricoltore, arricchita dalla sfilata dei trattori, dal conviviale ritrovo all'immancabile assalto al palo della cuccagna. Sul palco si alterneranno diversi spettacoli, un tributo a Michael Jackson, ma anche tanta tanta musica pop. La settimana poi continuerà con un fitto calendario di concerti e serate a tema. Un'altra opportunità nel nostro territorio. Noi tra poco torniamo in redazione.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Diritto al lavoro e alla sicurezza sono principi fondanti della Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato nel messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani. La tragedia appartiene alla nostra memoria collettiva, ha sottolineato la Premier Meloni in una nota. E ancora morti sul lavoro, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. Un operaio sessantenne è morto invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Nel Fiorentino è morto un uomo di 61 anni, stava movimentando materiale con un muletto. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio, babbo, il saluto della figlia del cantautore. Non accenna a diminuire la potenza della nuova eruzione dell'Etna. Fontane di lava dal cratere Voragine e nubi di cenere non si fermano dalla sera di giovedì, quando è iniziata l'attività stromboliana del vulcano siciliano. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa, per ragioni di sicurezza, ha deciso di sospendere gli atterraggi almeno fino alle 12 di oggi. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonne e Taddeucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va invece all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Verona. Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Il fine settimana di Radio Verona il sabato mattina dedicato esclusivamente agli eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Siete con Nadia De Nicolò, poi vi ricordo che noi ci sentiamo anche domani per scoprire insieme quali sono le canzoni italiane più amate, più cliccate, più acquistate negli ultimi 7 giorni grazie alla Top Italia, la nostra classifica nazionale. Cosa state facendo di bello? Siete in autostrada, siete sulle statali, sulle nostre strade, state rientrando, no? State partendo per le vacanze, siete tranquillamente a casa, state facendo la spesa, state facendo commissioni oppure state lavorando. Se volete potete condividere la vostra mattinata con noi al 335 60 11 610. Noi continuiamo a curiosare tra i tantissimi eventi. A San Mauro di Saline questo weekend c'è la festa dei cimbri, un ricco programma dedicato alla scoperta della lingua, della storia e della cultura cimbra. Una bella opportunità da vivere con gli amici e in famiglia. C'è anche la festa del ciclamino a Breonio di Fumane. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli.

A Brioglio di Fumane, un po' in quota, quindi si sta anche meglio per ciò che concerne il caldo, c'è la festa del Ciclamino, 39esima edizione della festa del Ciclamino, manifestazione che questo fine settimana offre a tutti quanti noi la possibilità di assaporare ottimi piatti agli stand gastronomici. Poi c'è anche musica dal vivo e davvero tantissimi appuntamenti da vivere insieme sia quest'oggi che domani. Questa sera ci sarà un tributo ai Queen, domani stand gastronomici aperti anche a pranzo. Un'opportunità che tornerà poi a farci vivere tante emozioni anche il prossimo weekend, sia venerdì 14 agosto che sabato 15 agosto, giornata di Ferragosto, con alla sera tanta musica da ballare.

0: Orofil illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia, da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: tornati insieme in redazione. Scopriamo le ultime notizie che riguardano Verona, la provincia e la nostra regione. Edizione informativa completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Proseguite anche oggi le operazioni contro il vasto incendio boschivo scoppiato ieri sera a Tignale nell'Alto Garda bresciano. In azione due Canadair che si riforniscono nel lago e un elicottero insieme a numerose squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni, l'ipotesi prevalente è quella di un'origine accidentale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E sabato 8 agosto ancora un saluto dalla redazione. Si sono svolti stamani nella chiesa di San Martino a Peschiera i funerali di Paolo Pederzoli, morto giovedì a 84 anni. Considerato tra i massimi esperti italiani nella chirurgia dei tumori del pancreas, Pederzoli aveva diretto la chirurgia pancreatica di Verona dal 96 al 2012 e contribuito alla nascita dell'Istituto del Pancreas. Tra i numerosi presenti il chirurgo Giovanni Butturini e l'ex sottosegretario e assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Li sentiamo in questi due rispettivi passaggi.
5: Lascia due eredità importantissime, una professionale

0: Euro 5 previsto da ottobre a Verona, Padova, Vicenza e Venezia nei giorni di allerta smog. Il presidente Luigi Lazzaro definisce in un comunicato un errore la scelta annunciata dalla regione e chiede al Consiglio di respingerla. Servono misure immediate, sostiene, per migliorare la qualità dell'aria. All'indomani dell'incendio divampato a Gardaland, la direzione precisa che il parco resta aperto e che nessuno è rimasto ferito. Le fiamme, sviluppate da un generatore attivato dopo un guasto la rete elettrica, hanno interessato un'area esterna a quella aperta al pubblico. L'incendio è stato rapidamente circoscritto, temporanee variazioni per attrazioni e servizi. Uffici comunali senza aria condizionata e temperature fino a 35 gradi in via Bertoni a Verona. La denuncia arriva dal deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani, secondo cui il problema si trascina da 2 anni. In un comunicato Padovani chiede al comune un intervento immediato e una soluzione definitiva. Polemica sui nuovi costi per la gestione degli impianti sportivi comunali di Verona. La giunta aumenta i contributi destinati alle società guida per pulizie e piccole manutenzioni con quasi 480.000 euro complessivi, ma l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi contesta gli aumenti che ricadranno sulle società utilizzatrici, denunciando rincari fino al 55%. E adesso le ultime di sport con Alessio Facincani, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, c'è un possibile ritorno di fiamma per il Verona in chiave mercato ed è quello di Walid Khedira. Sean Sogliano è ritornato a parlare con l'agente dell'attaccante Bruno di Napoli. La trattativa era naufragata nelle scorse settimane per le commissioni giudicate eccessive da parte dell'agente. Adesso invece Sogliano è ritornato a dialogare per capire se ci sono i margini per vedere Khedira con i colori giallo-blu addosso. Verona e Napoli hanno già un accordo sul cartellino valutato 2 milioni di euro. Intanto sul fronte mercato continua a piacere Jacopo Segre del Palermo. Il nome è credibile, la pista è credibile, ma non sarà facile strappare il giocatore classe 97 ai rosanero. Chiudiamo anche con i dilettanti, con la Virtus. Ieri amichevole di prestigio contro il Suttiro, squadra di Serie B, la Virtus di Gigi Fresco non ha sfigurato, anzi sconfitta per 1-0, ma anche tante occasioni nel tabellino. E per lo sport è tutto.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: Radio Verona.
6: Viabilità.
0: Al momento sulla Milano-Venezia verso Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Padova Ovest e Padova Est, con code più avanti tra Padova Est e il bivio con la A57. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, attenzione ad un veicolo in panne tra il bivio con la A57 e quello con la A13. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena. Proseguono gli incolonnamenti per traffico intenso tra chiusa Val Gardena e Affi e più a sud per circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, circolazione a velocità ridotta con forti disagi tra Verona Nord e chiusa Val Gardena. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Apri l'ultima ora da vivere insieme di questo sabato mattina, un altro flashback, un altro salto musicale nel passato. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona. Diver-

0: il nostro sabato mattina all'insegna degli eventi da vivere nel territorio. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Buon pranzo, quasi buon pranzo a tutti quanti voi, buon viaggio a tutti coloro che stanno viaggiando, e siete davvero in tantissimi che mi state scrivendo, raccontandomi per l'appunto la volontà di raggiungere la vostra meta turistica. Buon rientro a tutti coloro invece che stanno rientrando nel nostro territorio. A proposito di nostro territorio, presso il suggestivo borgo di Brenzone, presso il campo di Brenzone, questo fine settimana potremo vivere tante emozioni. A partire dalle 21:30 c'è il Festival Notti Magiche a Campo, festival che prende via questa sera alle 21:30 con un concerto della Fondazione Arena di Verona dedicato al canto lirico italiano. Domani sera, sempre alle 21:30 e sempre presso il campo di Brenzone, salirà sul palco Paola Turci, mentre lunedì, il 10 agosto, la rassegna si concluderà con l'esibizione di Pippo Pollina, accompagnato dal Palermo Acoustic Quintet. Quindi c'è questa bella opportunità presso il campo di Brenzone, la kermesse si intitola Notti Magiche al Campo, per vivere davvero delle serate indimenticabili.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: A Addosso Buono, tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
4: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

0: A proposito di musica, abbiamo parlato di notti magiche al campo a Brenzone, ci spostiamo, andiamo a Castelnuovo del Garda, dove c'è una manifestazione musicale nuova, Musical Brolo, la cui prima edizione si tiene proprio questo fine settimana al Brolo delle Melanie. La kermesse esplora le più eccitanti formule ritmiche, funky, swing, soul, invitando tantissime formazioni, tra le più accreditate per questi generi. Ci saranno anche di Rotta su Cuba, tutti i concerti sono ingresso gratuito, a eccezione di quello di questa sera che è proprio quello di Dirotta su Cuba. Un'altra opportunità da vivere nella nostra provincia. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario della strage in cui persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Ed è polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle, mentre il Presidente del Senato La Russa interveniva e leggeva il messaggio di Mattarella. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la premier Meloni. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi ha insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia del cantautore. Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Coinvolti 4 veicoli, almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Calcio, è il giorno dell'amichevole tra Juventus e Inter, aperta alle 13 italiane, va in scena il derby d'Italia. Alle 14 a scendere in campo a Giacarta, invece sarà il Milan, di fronte il Chelsea. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

minuti da vivere insieme all'insegna degli eventi che possiamo vivere nel nostro territorio in questo weekend, in questo fine settimana. Ad Albarè di Cosermano c'è la festa di San Lorenzo, con tante specialità enogastronomiche e l'opportunità di divertirsi per grandi e piccini. Festa di San Lorenzo anche ad Albaro di Ronco all'Adige continuerà per tutto il fine settimana, fino a lunedì compreso. A Bosco Chiesa Nuova domani c'è il mercatino del fatto a mano, un'opportunità per fare un giretto in alta quota e stare anche al fresco. Mentre a Castelvero di Vestenanova c'è la festa della birra, che continuerà fino a lunedì. E in conclusione torniamo sul lago di Garda. A Garda, in piazza del Municipio, questa sera a partire dalle ore 21 ci sarà un tributo a Bruce Springsteen.

conclude il nostro sabato mattina. Io vi aspetto come sempre domani per scoprire insieme quali sono le canzoni più amate in questa, in questi giorni, in queste settimane, nell'estate 2026, con la Top Italia, la nostra classifica nazionale, esclusivamente canzoni con bandiera italiana, le più cliccate, le più acquistate, le più trasmesse negli ultimi giorni. Vi auguro uno splendido sabato pomeriggio, buone vacanze a tutti coloro che sono in partenza, buon rientro a tutti coloro che stanno rientrando e ovviamente buon lavoro a tutte le persone che invece stanno ancora lavorando. Un abbraccione radiofonico da Nadia e Nicolò, vi aspetto domani e poi lunedì come ogni mattina dopo l'informazione delle ore 9.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Ancora allerta gialla per il caldo in tutto il Veneto. La Protezione Civile Regionale ha confermato la fase di attenzione per oggi e domani. Il disagio fisico resta intenso, soprattutto in pianura e sulla costa, e tornerà ad aumentare da domenica. Secondo il bollettino della regione, tempo stabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle zone montane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.

0: Il secondo in meno di 20 giorni. Secondo Condifesa Verona, le zone più colpite sono Bovolone, Salizzole, Concamarise e Cerea, dove sono caduti fino a 200 litri d'acqua per metro quadrato in due ore. A rischio soprattutto tabacco, pomodoro e mais, il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani.
1: È stato veramente un evento sulla nostra città, sul cuore della nostra città. Sono caduti 200 mm in un'ora. Vi chiedo di fare foto, di fare relazioni, di protocollare, di mandarle via PEC, perché sarà nostra cura aprire lo stato di calamità in regione. Andremo noi di persona a chiedere aiuto, a chiedere supporto, specialmente a livello economico. Quindi portate le domande qui in comune.
0: Il caldo africano di questa estate si appresta a diventare normalità nelle prossime. Per difendersi dalle alte temperature, avvertono i professionisti del settore, bisogna ripensare case e città. Non bastano più cappotti isolanti e aria condizionata, servono vere e proprie oasi di fresco, una sfida che riguarda anche il recupero degli edifici storici e la gestione dei flussi turistici. Sentiamo ai nostri microfoni l'architetto Massimiliano Valdinucci.
2: A livello urbano, le alberature, la depavimentazione, la città spugna, sono quegli elementi che in qualche modo contribuiscono e possono contribuire alla diminuzione del calore. Poi ci sono esperienze interessanti, insomma, nel centro storico di Barcellona o anche a Parigi, che accompagnano la realizzazione di ciclabili, quindi di una mobilità lenta, anche con delle invenzioni che sono queste isole refrigeranti oppure piazze con nebulizzazione dell'acqua, eccetera, che sono elementi molto interessanti dai quali possiamo anche apprendere dagli altri, insomma.
0: Il caro carburanti rischia di costare ai veneti 106 milioni di euro in più ogni mese, oltre 1 miliardo e 270 milioni nell'intero 2026. È la stima della CGA di Mestre. Sentiamo Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA.
3: In Veneto il caro carburante ci costerà quest'anno 106 milioni di euro in più. La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile, ci mancherebbe. Ma prima di ricorrere al nuovo debito, c'è da chiedersi, abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche per solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburanti e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona. Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Milano-Venezia, verso Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Padova Ovest e Padova Est, con code più avanti tra Padova Est e il bivio con la A57. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, circolazione a velocità ridotta tra il bivio con la A57 e Padova Est. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, permangono gli incolonnamenti per traffico intenso tra chiusa Val Gardena e Affi e più a sud per circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, traffico intenso con forti disagi tra Verona Nord e chiusa Val Gardena. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Radio Verona Flashback.

0: Ecco l'estate.
1: Summer Selection.

E anche per questa estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore. Music.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: casa.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle durante l'intervento del presidente del Senato La Russa. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la premier Meloni. Il segretario Landini smentisce: non ci giriamo mai dall'altra parte. Il sindacato belga interviene: siamo stati noi, siamo contrari alla presenza di partiti fascisti. Controlli alle frontiere da parte della Spagna per chi arriva dall'Italia è la misura varata dal governo del primo ministro Sanchez dopo la sospensione dell'accordo di Schengen disposta da Roma in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. L'Unione Europea commenta: è fondamentale concentrare gli sforzi per prevenire gli ingressi irregolari e le morti insensate. Un drone è entrato in Bulgaria dalla vicina Romania e esploso in mattinata nei pressi del confine tra i due paesi, vicino al gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Lo ha riferito il premier bulgaro Radev, precisando: non ci sono vittime. Quattro ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata dopo essere stati investiti in seguito ad una lite a Lanzo Torinese. Un uomo alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi, probabilmente legati alla viabilità. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista, col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonnet, Deucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. E ora spazio ai tuffi, Italia a caccia di altri metalli preziosi con Elisa Cosetti e Andrea Barnaba. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Addosso Buono, tutte in saldo.
5: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
4: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
5: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Affrettatevi, ultimi giorni.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 2.

0: 095-9600-241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045-9600-241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: E sabato 8 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Si sono svolti stamani nella chiesa di San Martino a Peschiera i funerali di Paolo Pederzoli, morto giovedì a 84 anni. Considerato tra i massimi esperti italiani nella chirurgia dei tumori del pancreas, Pederzoli aveva diretto la chirurgia pancreatica di Verona dal 96 al 2012 e contribuito alla nascita dell'Istituto del Pancreas. Tra i numerosi presenti, il chirurgo Giovanni Butturini e l'ex sottosegretario e assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Le sentiamo in questi due rispettivi passaggi.
2: Lascia due eredità importantissime, una professionale e una umana. Dal punto di vista professionale, l'insegnamento che ci siamo portati a casa è stato l'attenzione scrupolosissima al singolo caso. Questa mattina ho letto un post molto bello di un'infermiera che lavorava a Borgo Roma e ha detto: professore, quando facevamo il giro sembrava che ogni malato fosse un suo amico.
3: Un ricordo di una grande persona, una persona generosa che ha sempre lavorato tanto a favore del territorio, ma anche e soprattutto a favore di una specialità che ha inventato lui e che era diventata famosa a livello nazionale. Tutti, correvano su Verona per il professor Pederzoli.
1: Legambiente Veneto contro il possibile rinvio dello stop ai diesel Euro 5 previsto da ottobre a Verona, Padova, Vicenza e Venezia nei giorni di allerta smog. Il presidente Luigi Lazzaro definisce in un comunicato un errore la scelta annunciata dalla regione e chiede al Consiglio di respingerla. Servono misure immediate, sostiene, per migliorare la qualità dell'aria. All'indomani dell'incendio divampato a Gardaland, la direzione precisa che il parco resta aperto e che nessuno è rimasto ferito. Le fiamme, sviluppate da un generatore attivato dopo un guasto alla rete elettrica, hanno interessato un'area esterna a quella aperta al pubblico. L'incendio è stato rapidamente circoscritto, temporanee variazioni per attrazioni e servizi. Uffici comunali senza aria condizionata e temperature fino a 35 gradi in via Bertoni a Verona. La denuncia arriva dal deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani, secondo cui il problema si trascina da 2 anni. In un comunicato Padovani chiede al comune un intervento immediato e una soluzione definitiva. Polemica sui nuovi costi per la gestione degli impianti sportivi comunali di Verona. La giunta aumenta i contributi destinati alle società guida per pulizie e piccole manutenzioni con quasi 480.000 euro complessivi, ma l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi contesta gli aumenti che ricadranno sulle società utilizzatrici, denunciando rincari fino al 55%. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Benvenuti a GreenPod, il podcast di EcoPostit che racconta l'ambiente attraverso storie, idee e curiosità. Qui con voi c'è sempre Tommaso e oggi siamo arrivati al 6° episodio delle Eco Interviste. E oggi affronteremo una domanda che almeno una volta ci siamo fatti tutti quanti: dove lo butto? Queste altre domande oggi le affronteremo con Fabio.
5: Ciao.
4: E Lilian.
6: Ciao.
4: La prima domanda per voi è: qual è il rifiuto che vi mette un po' in crisi quando dovete decidere e più che altro capire in quale contenitore della raccolta differenziata buttarlo? Fabio?
5: Io onestamente mi ritrovo sempre in crisi quando devo gettare uno scontrino, perché non so mai se vada nel secco, nella carta. Lo tengo in tasca fino a quando non mi compare un cestino solitamente.
4: Io ho sempre pensato vadano nel secco, comunque meglio se controllate. E tu invece, Lilian, qual è il rifiuto che ti mette più in crisi?
6: È l'imballaggio, perché nei casi in cui non riesco a dividere non riesco a capire in quali casi mettere l'imballaggio dentro la carta o dentro la plastica.
4: Ah, ho capito. Anche io faccio un po' fatica ogni tanto.
7: Info.
8: Molti errori nella raccolta differenziata nascono proprio dai dubbi. Oggetti composti da più materiali, confezioni particolari o prodotti poco comuni possono creare confusione. Informarsi correttamente permette sicuramente di migliorare il recupero dei materiali e di ridurre anche gli sprechi.
4: Grazie Sofì, quindi penso di poter dire tranquillamente che non sono l'unico ad aver fissato i vari cestini per più di 30 secondi con una faccia da ebete chiedendomi dove dovevo buttare qualcosa. Ma passiamo ora a qualcosa di più importante. Fabio, se ogni rifiuto che produci in una settimana rimanesse davanti a casa tua,

0: Pensi che cambierebbe qualcosa nelle tue abitudini?
1: Ho visto che le persone comunemente accumulano davvero tanti rifiuti, soprattutto annualmente. Però io onestamente, finché non vedo i topi, i roditori fuori casa mia tra i rifiuti, li lascerei lì e passerei dal cancello.
0: E tu invece, Lilian?
2: Io credo che cambierei le mie abitudini, intanto iniziando a comprare cose che non siano usa e getta.
3: Info?
4: Ogni persona produce una quantità di rifiuti molto maggiore di quanto immagini. Quando i rifiuti spariscono nei cassonetti, tendiamo a dimenticarcene, ma continuano il loro percorso negli impianti di trattamento e riciclo. Essere consapevoli di ciò che scartiamo è il primo passo per ridurne la quantità.
0: Grazie Sofì, quindi direi che vedendo tutti questi rifiuti davanti a casa nostra si creerebbe come un album dei ricordi, forse però non proprio piacevole. Ma passiamo ora alla terza domanda. Secondo te, Lilian, una bottiglia di plastica finisce davvero la sua vita in un bidone oppure può diventare qualcosa di completamente diverso e forse di nuovo utile?
2: Penso che possa diventare di nuovo utile se riciclato per bene.
0: E tu invece, Fabio, cosa pensi?
1: Boh, io non credo onestamente che finisca la sua vita lì una bottiglietta di plastica.
3: Info?
4: Una bottiglia correttamente riciclata può avere molte seconde vite. In diverse parti del mondo, infatti, la plastica recuperata viene utilizzata per realizzare materiali di costruzione, arredi urbani e perfino strutture scolastiche. Il riciclo, infatti, ci permette di trasformare un rifiuto in una nuova risorsa, riducendo il consumo di materie prime.
0: Grazie Sofì, quindi una bottiglia che oggi contiene acqua potrebbe comunque un giorno contribuire a qualcosa di nuovo. Anche adesso non riesco a farvelo vedere, però se provate a cercare, troverete tipo piccole imbarcazioni o anche scuole costruite a partire da bottiglie di plastica e mi sembra un ottimo cambio di carriera. Ma passiamo adesso a un'altra domanda che mi sembra bella interessante. Fabio, se ti dessero una piccola ricompensa ogni volta che ricicli correttamente, pensi che saresti più attento e che anche in generale ogni persona sarebbe più attenta se ricevesse questa piccola ricompensa?
1: Beh, ovvio, cioè, sarebbe la svolta se ti dessero una ricompensa ogni volta che ricicli correttamente.
0: E tu invece, Lilian, penseresti di investire su questo tipo di business?
2: Sì, certo, lo farei, anche perché con i soldi si può fare qualsiasi cosa.
0: E quindi riciclare ancora di più?
2: Riciclare ancora di più, sì.
3: Info?
4: In alcune città sono stati introdotti sistemi che premiano il conferimento delle bottiglie di plastica attraverso apposite macchine di raccolta. L'obiettivo è quello di incentivare il riciclo e aumentare la quantità di materiale recuperato. Quando il gesto corretto viene valorizzato, molte persone sono più motivate a partecipare.
0: Grazie Sofì, quindi potremmo considerare riciclare una delle poche attività in cui una bottiglia vuota vale più di quanto era piena. Smettiamo ora però di pensare agli skei e facciamo l'ultima domanda. Lilian, se potessi dare un consiglio a chi vuole aiutare l'ambiente proprio subito, a partire da adesso, quale sarebbe?
2: Riprendendo quello che ho detto prima, cercando di non prendere cose usa e getta.
0: E tu invece, Fabio, qual è il tuo consiglio?
1: Beh, se lo si vuole fare in modo immediato, io partirei promuovendo a tutte le persone che siano vicine, amici, familiari, a intraprendere azioni in modo sostenibile, perché è meglio fare le cose in gruppo che farle da soli.
3: Info?
4: Prima ancora di riciclare, è importante ridurre ciò che consumiamo e riutilizzare ciò che possiamo. La raccolta differenziata, perciò, è fondamentale, ma il rifiuto migliore è sempre quello che non viene prodotto.
0: Grazie Sofì, quindi non bisogna soltanto chiedersi dove lo butto, ma è molto importante anche chiedersi prima se una cosa ci serve davvero. Quindi pensateci due volte prima di comprare qualcosa. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di GreenPod. Oggi abbiamo scoperto che dietro ogni rifiuto può nascondersi una nuova opportunità e che una semplice bottiglia non finisce la sua vita quando la buttate dentro la spazzatura, ma essa può diventare molte altre cose. E quindi grazie anche oggi per averci ascoltato, ringraziamo i nostri due ospiti.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: E noi ci sentiamo alla prossima puntata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.it.
9: www.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
11: Radio Verona Flashback.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobile. A Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: sua estate.
1: Let's fuck in Miami, let's fuck in Ibiza, let's fuck in LA, let's fuck tonight.
2: Radio Verona, Radio Verona. Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Radio Verona, notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È scontro aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà, lo ha detto il portavoce dei guardiani della rivoluzione, Mohebi, aggiungendo che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti. La cronaca sulle autostrade italiane: l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10 quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni. Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della casa di famiglia a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore che non ha voluto esequie pubbliche. MotoGP: l'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martínez soffia la pole alle tre cause di Fernández e Ogura, quarto di Gian Antonio Bezzecchi, quinto, sesto Marc Marquez, solo sesta fila per Bagnaia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Pa.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Bentrovate e bentrovati. Ancora allerta gialla per il caldo in tutto il Veneto. La Protezione Civile Regionale ha confermato la fase di attenzione per oggi e domani. Il disagio fisico resta intenso, soprattutto in pianure e sulla costa, e tornerà ad aumentare da domenica. Secondo il bollettino della regione, tempo stabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle zone montane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È sabato 8 agosto, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Danni pesanti all'agricoltura del basso veronese dopo il violento temporale della notte tra giovedì e venerdì, il secondo in meno di 20 giorni. Secondo Condifesa Verona, le zone più colpite sono Bovolone, Salizzole, Concamarise e Cerea, dove sono caduti fino a 200 litri d'acqua per metro quadrato in due ore. A rischio soprattutto tabacco, pomodoro e mais, il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani.
7: È stato veramente un evento sulla nostra città, sul cuore della nostra città. Sono caduti 200 mm in un'ora. Vi chiedo di fare foto, di fare relazioni, di protocollarle, di mandarle via PEC, perché sarà nostra cura aprire lo stato di calamità in regione. Andremo noi di persona a chiedere aiuto, a chiedere supporto, specialmente a livello economico. Quindi portate le domande qui in comune.
6: Il caldo africano di questa estate si appresta a diventare normalità nelle prossime. Per difendersi dalle alte temperature, avvertono i professionisti del settore, bisogna ripensare case e città. Non bastano più cappotti isolanti e aria condizionata, servono vere e proprie oasi di fresco, una sfida che riguarda anche il recupero degli edifici storici e la gestione dei flussi turistici. Sentiamo ai nostri microfoni l'architetto Massimiliano Valdinucci.
8: A livello urbano, le alberature, la depavimentazione, la città spugna sono quegli elementi che in qualche modo contribuiscono e possono contribuire alla diminuzione del calore. Poi ci sono esperienze interessanti, insomma, nel centro storico di Barcellona o anche a Parigi, che accompagnano la realizzazione di ciclabili, quindi di una mobilità lenta, anche con delle invenzioni che sono queste isole refrigeranti oppure piazze con nebulizzazione dell'acqua, eccetera, che sono elementi molto interessanti, dai quali possiamo anche apprendere dagli altri, insomma.
6: Il caro carburanti rischia di costare ai veneti 106 milioni di euro in più ogni mese, oltre 1 miliardo e 270 milioni nell'intero 2026. È la stima della CGA di Mestre. Sentiamo Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA.
9: In Veneto il caro carburante ci costerà quest'anno 106 milioni di euro in più. La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile, ci mancherebbe. Ma prima di ricorrere a nuovo debito, c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche per solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare

0: Bido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
4: Meteo. Le previsioni per domani, domenica 9 agosto, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sul lago di Garda giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Ecco l'estate.
2: Summer Selection.

E anche per questa estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore. Music.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Lo riferisce il quotidiano 20 Minutos. Sui social network stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il governo di Pedro Sanchez, inoltre, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Elena Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: I specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Oltre 121 milioni di euro all'Università di Verona dal Fondo di Finanziamento Ordinario degli Atenei Statali. Il decreto, firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, assegna complessivamente alle Università Venete 643 milioni, 16 in più rispetto al 2025. Quasi 396 milioni vanno a Padova, 96 a Ca' Foscari e circa 30 milioni allo IUAV di Venezia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E sabato 8 agosto ancora un saluto dalla redazione. Si sono svolti stamani nella chiesa di San Martino a Peschiera i funerali di Paolo Pederzoli, morto giovedì a 84 anni. Considerato tra i massimi esperti italiani nella chirurgia dei tumori del pancreas, Pederzoli aveva diretto la chirurgia pancreatica di Verona dal 96 al 2012 e contribuito alla nascita dell'Istituto del Pancreas. Tra i numerosi presenti il chirurgo Giovanni Butturini e l'ex sottosegretario e assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Le sentiamo in questi due rispettivi passaggi.
6: Lascia due eredità importantissime, una professionale e una umana. Dal punto di vista professionale, l'insegnamento che ci siamo portati a casa è stato l'attenzione scrupolosissima al singolo caso. Questa mattina ho letto un post molto bello di un'infermiera che lavorava a Borgo Roma e ha detto: professore, quando facevamo il giro sembrava che ogni malato fosse un suo amico.
7: Un ricordo di una grande persona, una persona generosa che ha sempre lavorato tanto a favore del territorio, ma anche e soprattutto a favore di una specialità che ha inventato lui e che era diventata famosa a livello nazionale. Tutti correvano su Verona per il professor Pederzoli.
5: Legambiente Veneto contro il possibile rinvio dello stop ai diesel Euro 5 previsto da ottobre a Verona, Padova, Vicenza e Venezia.

0: Padovani, secondo cui il problema si trascina da 2 anni. In un comunicato, Padovani chiede al Comune un intervento immediato e una soluzione definitiva. Polemica sui nuovi costi per la gestione degli impianti sportivi comunali di Verona. La Giunta aumenta i contributi destinati alle società guida per pulizie e piccole manutenzioni con quasi 480.000 euro complessivi, ma l'europarlamentare di Forza Italia, Flavio Tosi, contesta gli aumenti che ricadranno sulle società utilizzatrici, denunciando rincari fino al 55%. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
0: Le previsioni per domani, domenica 9 agosto, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sul lago di Garda, giornata poco nuvolosa, salvo nubi al mattino.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
3: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
2: pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
6: Radio Verona Flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Intanto il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. E quanto sarebbe successo a un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Sono stati ritrovati dai soccorritori in Nepal i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel novembre dello scorso anno, vicino al confine con la Cina. Gli stranieri potrebbero essere l'italiano Marco Di Marcello, l'alto tesino Marcus Kirchler e il tedesco Jakob Schrieber. Europei di nuoto 2026 arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

Eccole state.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Ancora allerta gialla per il caldo in tutto il Veneto. La Protezione Civile Regionale ha confermato la fase di attenzione per oggi e domani. Il disagio fisico resta intenso, soprattutto in pianura e sulla costa, e tornerà ad aumentare da domenica. Secondo il bollettino della regione, tempo stabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle zone montane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 8 agosto, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Danni pesanti all'agricoltura del basso veronese dopo il violento temporale della notte tra giovedì e venerdì, il secondo in meno di 20 giorni. Secondo Condifesa Verona, le zone più colpite sono Bovolone, Salizzole, Concamarise e Cerea, dove sono caduti fino a 200 litri d'acqua per metro quadrato in due ore. A rischio soprattutto tabacco, pomodoro e mais, il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani.
5: È stato veramente un evento sulla nostra città, sul cuore della nostra città. Sono caduti 200 mm in un'ora. Vi chiedo di fare foto, di fare relazioni, di protocollarle, di mandarle via PEC, perché sarà nostra cura aprire lo stato di calamità in regione. Andremo noi di persona a chiedere aiuto, a chiedere supporto, specialmente a livello economico. Quindi portate le domande qui in comune.
4: Il caldo africano di quest'estate si appresta a diventare normalità nelle prossime. Per difendersi dalle alte temperature, avvertono i professionisti del settore, bisogna ripensare case e città. Non bastano più cappotti isolanti e aria condizionata, servono vere e proprie oasi di fresco, una sfida che riguarda anche il recupero degli edifici storici e la gestione dei flussi turistici. Sentiamo ai nostri microfoni l'architetto Massimiliano Valdinucci.
6: A livello urbano, le alberature, la depavimentazione, la città spugna, sono quegli elementi che in qualche modo contribuiscono e possono contribuire alla diminuzione del calore. Poi ci sono esperienze interessanti, insomma, nel centro storico di Barcellona o anche a Parigi, che accompagnano la realizzazione di ciclabili, quindi di una mobilità lenta, anche con delle invenzioni che sono queste isole refrigeranti oppure piazze con nebulizzazione dell'acqua, eccetera, che sono elementi molto interessanti dai quali possiamo anche apprendere dagli altri, insomma.
4: Il caro carburanti rischia di costare ai veneti 106 milioni di euro in più ogni mese.

0: risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburanti e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. E intanto la Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Un incendio è divampato poco prima delle 11 in una cabina elettrica adiacente al centro dialisi del Policlinico Gemelli. Sul posto i vigili del fuoco di Roma per la messa in sicurezza dell'area e i poliziotti di Montemario impegnati nelle indagini. L'edificio è stato evacuato, mentre non si registra alcun ferito. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. In mattinata la staffetta 4 per 1,5 km. Pozzobon, Taddeucci, Guida e Paltrinieri era salita sul podio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica.
1: Chrissin Bon, Chrissin Bon, Chrissin Bon.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it. Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Oltre 121 milioni di euro all'Università di Verona dal Fondo di Finanziamento Ordinario degli Atenei Statali. Il decreto, firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, assegna complessivamente alle università venete 643 milioni, 16 in più rispetto al 2025. Quasi 396 milioni vanno a Padova, 96 a Ca' Foscari e circa 30 milioni allo IUAV di Venezia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 8 agosto, ancora un saluto dalla redazione.

0: Si sono svolti stamani nella chiesa di San Martino a Peschiera i funerali di Paolo Pederzoli, morto giovedì a 84 anni. Considerato tra i massimi esperti italiani nella chirurgia dei tumori del pancreas, Pederzoli aveva diretto la chirurgia pancreatica di Verona dal 96 al 2012 e contribuito alla nascita dell'Istituto del Pancreas. Tra i numerosi presenti, il chirurgo Giovanni Butturini e l'ex sottosegretario e assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Le sentiamo in questi due rispettivi passaggi.
1: Lascia due eredità importantissime, una professionale e una umana. Dal punto di vista professionale, l'insegnamento che ci siamo portati a casa è stato l'attenzione scrupolosissima al singolo caso. Questa mattina ho letto un post molto bello di un'infermiera che lavorava a Borgo Roma e ha detto: professore, quando facevamo il giro sembrava che ogni malato fosse un suo amico.
2: Un ricordo di una grande persona, una persona generosa che ha sempre lavorato tanto a favore del territorio, ma anche e soprattutto a favore di una specialità che ha inventato lui e che era diventata famosa a livello nazionale. Tutti correvano su Verona per il professor Pederzoli.
0: Legambiente Veneto contro il possibile rinvio dello stop ai diesel Euro 5 previsto da ottobre a Verona, Padova, Vicenza e Venezia nei giorni di allerta smog. Il presidente Luigi Lazzaro definisce in un comunicato un errore la scelta annunciata dalla regione e chiede al Consiglio di respingerla. Servono misure immediate, sostiene, per migliorare la qualità dell'aria. All'indomani dell'incendio divampato a Gardaland, la direzione precisa che il parco resta aperto e che nessuno è rimasto ferito. Le fiamme, sviluppate da un generatore attivato dopo un guasto alla rete elettrica, hanno interessato un'area esterna a quella aperta al pubblico. L'incendio è stato rapidamente circoscritto, temporanee variazioni per attrazioni e servizi. Uffici comunali senza aria condizionata e temperature fino a 35 gradi in via Bertoni a Verona. La denuncia arriva dal deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani, secondo cui il problema si trascina da 2 anni. In un comunicato Padovani chiede al comune un intervento immediato e una soluzione definitiva. Polemica sui nuovi costi per la gestione degli impianti sportivi comunali di Verona. La giunta aumenta i contributi destinati alle società guida per pulizie e piccole manutenzioni con quasi 480.000 euro complessivi, ma l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi contesta gli aumenti che ricadranno sulle società utilizzatrici, denunciando rincari fino al 55%. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per domani, domenica 9 agosto, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sul lago di Garda, giornata poco nuvolosa, a salvo nubi sparse al mattino.
7: Radio Verona Flashback.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni, a riferire dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ed a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Non ce l'ha fatta Alessandro Giannetti, il carabiniere rimasto ustionato a seguito del grave incidente sulla strada provinciale 15 della Valmalenco, che lo ha visto coinvolto. È deceduto a 42 anni durante la notte scorsa, dopo aver lottato da giovedì scorso tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. Chiusa per 15 giorni una delle più famose discoteche di Gallipoli. Dopo due presunti casi di violenza sessuale, risse, aggressioni, furti, cocktail somministrati a minorenni e 17 casi di gravi intossicazioni da alcol, il questore di Lecce ha deciso di sospendere la licenza del Praia. MotoGP, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: E anche per quest'estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore. Music.
1: Che noche hermosa. Hay corazones que no duermen.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Adesso buono, tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
4: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Adesso buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Ancora allerta gialla per il caldo in tutto il Veneto. La Protezione Civile Regionale ha confermato la fase di attenzione per oggi e domani. Il disagio fisico resta intenso, soprattutto in pianure sulla costa, e tornerà ad aumentare da domenica. Secondo il bollettino della regione, tempo stabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle zone montane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 8 agosto, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Danni pesanti all'agricoltura del basso veronese dopo il violento temporale della notte tra giovedì e venerdì, il secondo in meno di 20 giorni. Secondo Condifesa Verona, le zone più colpite sono Bovolone, Salizzole, Conca Marise e Cerea, dove sono caduti fino a 200 litri d'acqua per metro quadrato in due ore. A rischio soprattutto tabacco, pomodoro e mais, il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani.
5: È stato veramente un evento sulla nostra città, sul cuore della nostra città. Sono caduti 200 mm in un'ora. Vi chiedo di fare foto, di fare relazioni, di protocollarle, di mandarle via PEC, perché sarà nostra cura aprire lo stato di calamità in regione. Andremo noi di persona a chiedere aiuto, a chiedere supporto, specialmente a livello economico. Quindi portate le domande qui in comune.
4: Il caldo africano di quest'estate si appresta a diventare normalità nelle prossime. Per difendersi dalle alte temperature, avvertono i professionisti del settore, bisogna ripensare case e città. Non bastano più cappotti isolanti e aria condizionata, servono vere e proprie oasi di fresco, una sfida che riguarda anche il recupero degli edifici storici e la gestione dei flussi turistici. Sentiamo ai nostri microfoni l'architetto Massimiliano Valdinucci.
6: A livello urbano, le alberature, la depavimentazione, la città spugna, sono quegli elementi che in qualche modo contribuiscono e possono contribuire alla diminuzione del calore. Poi ci sono esperienze interessanti, insomma, nel centro storico di Barcellona o anche a Parigi, che accompagnano la realizzazione di ciclabili, quindi di una mobilità lenta, anche con delle invenzioni che sono queste isole refrigeranti oppure piazze con nebulizzazione dell'acqua, eccetera, che sono elementi molto interessanti dai quali possiamo anche apprendere dagli altri, insomma.
4: Il caro carburanti rischia di costare ai veneti 106 milioni di euro in più ogni mese, oltre 1 miliardo e 270 milioni nell'intero 2026. È la stima della CGA di Mestre. Sentiamo Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA.
7: In Veneto il caro carburante ci costerà quest'anno 106 milioni di euro in più. La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile, ci mancherebbe. Ma prima di ricorrere a nuovo debito, c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche per solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburanti e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, domenica 9 agosto, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sul lago di Garda, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
0: Radio Verona.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. È scontro ormai aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni. A riferire i dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ad Arese 4 minorenni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e portati in carcere con le accuse di sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni. Hanno sequestrato 2 diciannovenni minacciandoli di morte con un macete se non avessero portato della droga. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Sport in chiusura, le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo precede Ogura e Bezzecchi. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Argento per Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti nei tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta 4 per 1,5 km mista. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutta la disponibilità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.

ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Orofil, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Addosso Buono, tutte in saldo.
9: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
8: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
9: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.
10: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Ancora allerta gialla per il caldo in tutto il Veneto. La Protezione Civile Regionale ha confermato la fase di attenzione per oggi e domani. Il disagio fisico resta intenso, soprattutto in pianure e sulla costa, e tornerà ad aumentare da domenica. Secondo il bollettino della regione, tempo stabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle zone montane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 8 agosto, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Danni pesanti all'agricoltura del basso veronese dopo il violento temporale della notte tra giovedì e venerdì, il secondo in meno di 20 giorni. Secondo Condifesa Verona, le zone più colpite sono Bovolone, Salizzole, Concamarise e Cerea, dove sono caduti fino a 200 litri d'acqua per metro quadrato in due ore. A rischio soprattutto tabacco, pomodoro e mais, il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani.
4: È stato veramente un evento sulla nostra città, sul cuore della nostra città. Sono caduti 200 mm in un'ora. Vi chiedo di fare foto, di fare relazioni, di protocollarle, di mandarle via PEC, perché sarà nostra cura aprire lo stato di calamità in regione. Andremo noi di persona a chiedere aiuto, a chiedere supporto, specialmente a livello economico. Quindi portate le domande qui in comune.
3: Il caldo africano di questa estate si appresta a diventare normalità nelle prossime. Per difendersi dalle alte temperature, avvertono i professionisti del settore, bisogna ripensare case e città. Non bastano più cappotti isolanti e aria condizionata, servono vere e proprie oasi di fresco, una sfida che riguarda anche il recupero degli edifici storici e la gestione dei flussi turistici. Sentiamo ai nostri microfoni l'architetto Massimiliano Valdinucci.
5: A livello urbano, le alberature, la depavimentazione, la città spugna, sono quegli elementi che in qualche modo contribuiscono e possono contribuire alla diminuzione del calore. Poi ci sono esperienze interessanti, insomma, nel centro storico di Barcellona o anche a Parigi, che accompagnano la realizzazione di ciclabili, quindi di una mobilità lenta, anche con delle invenzioni che sono queste isole refrigeranti oppure piazze con nebulizzazione dell'acqua, eccetera, che sono elementi molto interessanti dai quali possiamo anche apprendere dagli altri, insomma.
3: Il caro carburanti rischia di costare ai veneti 106 milioni di euro in più ogni mese, oltre 1 miliardo e 270 milioni nell'intero 2026. È la stima della CGA di Mestre. Sentiamo Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA.
6: In Veneto il caro carburante ci costerà quest'anno 106 milioni di euro in più. La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile, ci mancherebbe. Ma prima di ricorrere a nuovo debito, c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche per solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburanti e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
3: Meteo. Le previsioni per domani, domenica 9 agosto, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sul lago di Garda giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
2: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, domenica 9 agosto, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sul lago di Garda giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
1: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica.
1: 1 2 1 2. Check check. Parlo mo bene.